Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: di la DeLorean.
1: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4:03.
3: La radio che parla di te.
0: Radio Vicenza.

Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: all'oroscopo, anche in questo 13 di agosto diamo subito un'occhiata a quello che le stelle hanno preparato per noi. Ariete, sarà una giornata movimentata e dinamica. Toro, contate sull'appoggio delle persone che vi sono più care. Gemelli, preparate un programma preciso per non fare confusione. Cancro, alle persone che incontrerete mostrerete sicuramente un atteggiamento abbastanza disinvolto. Leone, i vostri tentativi di risolvere una faccenda saranno premiati. Vergine, adeguatevi alle circostanze per trarne, come sempre, il massimo vantaggio. Bilancia, tenete conto di ogni particolare nell'organizzare la vostra giornata. Scorpione, fate una pausa per ripensare, per fare il punto della situazione. Sagittario, la situazione generale sarà in netto miglioramento. Capricorno, se trovate conveniente una proposta, accettatela. Acquario, dovrete tenere in maggiore considerazione le condizioni fisiche. Mentre possiamo dire ai pesci che, tirando le somme, la giornata sarà un pochino deludente. E con i pesci concludo come sempre l'appuntamento di oggi con l'oroscopo. Io vi dico subito che ci risentiamo anche domani, quindi non mi rimane che augurarvi un'ottima giornata.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Ed eccoci, buongiorno, benvenuti anche oggi assieme, giovedì mattina, 13 di agosto, 225esimo giorno del calendario. Il sole oggi è sorto alle 6:10, tramonterà alle 20:26.
2: Per niente.

0: e vediamo cos'è capitato negli anni in questa data 13 di agosto. Iniziamo dal 1315, quando il re Luigi X di Francia sposa Clemenza d'Ungheria. 1415, il re Enrico V d'Inghilterra sbarca in Francia alla guida di 8.000 uomini. Passiamo, facciamo un salto nel tempo e passiamo al 1940, seconda guerra mondiale, battaglia d'Inghilterra, la Luftwaffe scatena Adlertag, il giorno dell'aquila. 1942, prima del cartone animato Bambi di Walt Disney. 2004, si aprono ufficialmente ad Atene i giochi della 28esima Olimpiade.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: Oggi 13 di agosto la Chiesa ricorda Santa Concordia martire, Sant'Ippolito sacerdote e martire e San Ponziano Papa.
1: Radio Vicenza.

compleanno VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Ron, il vero nome è Rosalino Cellamare, cantautore popolare nato a Adorno nel Pavese nel 1953. Ricordiamo oggi la nascita anche di Fidel Castro, nato nel 1926, di Alfred Hitchcock, nato nel 1899, e di Giovanni Agnelli, nato nel 1866.

La notizia legata alla data di oggi ci porta al 13 di agosto del 1961, quando si iniziava ad erigere il muro di Berlino. Dopo la seconda guerra mondiale, la Germania è divisa in due stati distinti e politicamente e militarmente contrapposti. A partire dal 13 di agosto del 1961, la città di Berlino viene materialmente separata in due, mediante la costruzione di un muro eretto secondo le autorità della Germania dell'Est per evitare invasioni dell'Ovest, ma in realtà finalizzato a bloccare l'esodo dei cittadini verso l'Occidente.

vediamo cos'è capitato negli anni in questa data 13 di agosto. Iniziamo dal 1315, quando il re Luigi X di Francia sposa Clemenza d'Ungheria. 1415, il re Enrico V d'Inghilterra sbarca in Francia alla guida di 8.000 uomini. Passiamo, facciamo un salto nel tempo e passiamo al 1940, seconda guerra mondiale, battaglia d'Inghilterra, la Luftwaffe scatena Adler Tag, il giorno dell'aquila. 1942, prima del cartone animato Bambi di Walt Disney. 2004, si aprono ufficialmente ad Atene i giochi della 28ª Olimpiade.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate
2: è un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Dalla redazione di Radio Vicenza, buongiorno. Per oggi giovedì e domani venerdì ancora sole e caldo sul Vicentino, con qualche nube pomeridiana sui rilievi. A Vicenza minime intorno ai 20 gradi e massime fino a 33-34 gradi. Sabato Ferragosto sarà ancora stabile e soleggiato, mentre domenica inizieranno ad aumentare le nubi in montagna in vista di un possibile cambio del tempo. E veniamo alla tendenza dopo Ferragosto. Qualche conferma per una fase più respirabile c'è. Le ultime proiezioni indicano infatti un possibile aumento dei temporali e un ridimensionamento delle temperature al nord e quindi anche nel Vicentino nei giorni successivi, anche se la distanza previsionale invita ancora alla prudenza. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, buon ascolto dei nostri programmi.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Buongiorno Vicenza!
3: Buongiorno Vicenza!
0: La mattinata della radio che parla di te.
4: More music!
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: 13 di agosto, quella di oggi è la giornata internazionale dei mancini, quelli che usano soprattutto la mano sinistra. E siamo arrivati ai saluti anche per questo giovedì mattina. Buona giornata a tutti, vi aspetto domani.
1: Brioche e cappuccino.

0: Pubblicità.
1: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:04.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questi due sono inseparabili.
4: Ma chi? Dove?
3: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
4: Una coppia sfiziosa.
3: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Preoccupazione a Crespadoro per un vasto incendio divampato sul Monte Formiga. Le fiamme hanno interessato un'ampia area boschiva e il fronte del rogo è ben visibile anche a distanza. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco, affiancati dalle squadre della Protezione Civile, impegnati a contenere la propagazione delle fiamme. Ancora da chiarire l'origine dell'incendio. Momenti di paura a Monte Galdella, dove un incendio è divampato in un condominio. Le fiamme sono partite dal vano dei contatori al piano terra e il fumo ha rapidamente invaso le scale, bloccando alcuni residenti negli appartamenti. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l'edificio. A Vicenza continua la fase di attenzione per il rischio di ondate di calore. Il livello di disagio fisico resta intenso, mentre da giovedì sarà generalmente moderato, con picchi nelle ore più calde. Il comune raccomanda alle persone più fragili di evitare l'esposizione al sole nelle ore centrali e di limitare gli sforzi fisici. Vicenza entra tra le 25 province italiane individuate come zone di frontiera e transito. Il nuovo decreto del Ministero dell'Interno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, amplia le aree dove possono essere applicate procedure accelerate per le domande d'asilo fino al rimpatrio. In Veneto l'unica provincia esclusa è Rovigo. In 4 mesi il progetto Dona il tuo vecchio mobile ha permesso di arredare 10 appartamenti comunali destinati a famiglie in emergenza abitativa. Oltre 200 cittadini hanno risposto all'iniziativa. 33 abitazioni sono risultate idonee al recupero di mobili ed elettrodomestici. Un progetto di riuso e solidarietà promosso dal Comune di Vicenza con IM Ambiente. Il progetto Grande Vicenza perde un altro pezzo. Dopo Altavilla, anche Bolzano Vicentino ha deciso di uscire dall'alleanza tra il capoluogo e 12 comuni dell'Interland. Il sindaco Lorenzo Cracco accusa il progetto di essere diventato una vetrina politica senza risultati concreti sul piano amministrativo. Critiche al comune di Vicenza, accusato di coinvolgere gli altri sindaci solo a decisioni prese. A Parco Querini è in corso l'abbattimento di 3 pioppi di circa 80 anni, ritenuti a rischio schianto. L'intervento, deciso dopo la caduta di un grosso ramo il 6 agosto, è motivato da problemi di stabilità, tra cui radici danneggiate e cavità alla base. Le operazioni proseguono giovedì. Tra settembre e ottobre saranno inoltre controllati altri 2 pioppi. L'incompiuta, la chiesa di Brendola, rimasta a metà dagli anni 20 e mai completata a causa della Seconda Guerra Mondiale, è salva. Il comune ha messo a disposizione 3 milioni di euro, 500.000 euro arrivano dal ministero. I lavori partiranno nel 2027. L'obiettivo è restituire alla comunità un luogo storico che in futuro potrebbe ospitare eventi, matrimoni e iniziative private. Si conclude qui anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Si viaggia regolarmente lungo le tratte in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Eccoci qua, giovedì 13 agosto 2026. Buongiorno, bentrovati, buongiorno Vicenza. Si parte anche questa mattina, siamo diretti verso il fine settimana, che poi è un fine settimana un po' particolare, cioè non è un fine settimana qualunque, perché comprende, ci mette, c'è dentro anche il Ferragosto che capita di sabato poi quest'anno, no? Quindi come passerete questo Ferragosto, amici di Radio Vicenza? Potete anche raccontarcelo se volete, se avete qualche programma particolare. 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp. Sappiamo che tanta gente è fuori, è in vacanza, però confidiamo nel fatto che abbiano le persone che sono fuori scaricato la nostra app e possono comunque seguirci in qualche modo. Ok, sono Marco Picchio, resto con voi fino alle 9 anche questa mattina. Oggi è giovedì, manteniamo le nostre sane abitudini, quindi avremo i nostri ospiti dopo le 8, Ilenia Bianchin dal Comune di Marostica e il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, che a soli 2 giorni a Ferragosto comunque ha deciso di essere con noi anche questa mattina. Perfetto, si riparte con la musica, con Katy Perry.
1: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Blanco con Anche a 20 anni si muore alle 7:19. Buongiorno, la prima notizia di questa mattina riguarda l'emergenza nel torrente Poscola a Castelgomberto, ormai ridotto in alcuni tratti a poche pozze d'acqua a causa della siccità. Per evitare che i pesci rischiassero di morire per mancanza di ossigeno, Polizia Provinciale e Bacino Agno Chiampo sono intervenuti nel tratto di via Cengelle e in tutto sono stati recuperati, pensate, circa 120 kg di pesce, poi trasferiti e liberati in un tratto del torrente tra Corneddo e Valdagno. Un'operazione resa necessaria dalle condizioni sempre più difficili dei corsi d'acqua a Vicenza ed è l'ennesimo segnale di quanto il caldo e la siccità di quest'estate stiano mettendo a dura prova anche la fauna del territorio.
1: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Mark and Cremont con DNC era Hands Up alle 7:24. Adesso fra poco un po' di oroscopo che non guasta mai, saperne un po' di più sulla giornata di oggi. E poi si torna chiaramente alla musica.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: All'oroscopo, anche in questo 13 di agosto, diamo subito un'occhiata a quello che le stelle hanno preparato per noi. Ariete, sarà una giornata movimentata e dinamica. Toro, contate sull'appoggio delle persone che vi sono più care. Gemelli, preparate un programma preciso per non fare confusione. Cancro, alle persone che incontrerete mostrerete sicuramente un atteggiamento abbastanza disinvolto. Leone, i vostri tentativi di risolvere una faccenda saranno premiati. Vergine, adeguatevi alle circostanze per trarne, come sempre, il massimo vantaggio. Bilancia, tenete conto di ogni particolare nell'organizzare la vostra giornata. Scorpione, fate una pausa per ripensare, per fare il punto della situazione. Sagittario, la situazione generale sarà in netto miglioramento. Capricorno, se trovate conveniente una proposta, accettatela. Acquario, dovrete tenere in maggiore considerazione le condizioni fisiche. Mentre possiamo dire ai pesci che, tirando le somme, la giornata sarà un pochino deludente. E con i pesci concludo come sempre l'appuntamento di oggi con l'oroscopo. Io vi dico subito che ci risentiamo anche domani, quindi non mi rimane che augurarvi un'ottima giornata.

0: Buongiorno Vicenza, alle 7.35 siamo in diretta, chiaramente in direttissima, anche quando mancano solamente due giorni a Ferragosto. Parliamo di caro prezzi, caro mio. Il caro prezzi continua a farsi sentire anche nelle famiglie vicentine. Secondo uno studio, l'inflazione comporta una spesa aggiuntiva di circa 800 euro all'anno per nucleo familiare, che sono veramente tanti, eh. A pesare sono soprattutto i rincari registrati in diversi settori, con particolare attenzione ai costi dell'energia e dei trasporti. Per i combustibili fossili il dato mensile segna una diminuzione dell'1,4%, ma rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente l'aumento arriva al 41,9%, pensate. Anche il carburante quindi continua a incidere sul bilancio di chi utilizza l'auto ogni giorno anche per lavoro, cioè non è che ci fa solo la passeggiatina. Un'altra voce che conferma quanto il costo della vita continui a mettere sotto pressione i bilanci delle famiglie.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Dalla redazione di Radio Vicenza, buongiorno. Per oggi giovedì e domani venerdì ancora sole e caldo sul Vicentino, con qualche nube pomeridiana sui rilievi. A Vicenza minime intorno ai 20 gradi e massime fino a 33-34 gradi. Sabato Ferragosto sarà ancora stabile e soleggiato, mentre domenica inizieranno ad aumentare le nubi in montagna in vista di un possibile cambio del tempo. E veniamo alla tendenza dopo Ferragosto. Qualche conferma per una fase più respirabile c'è. Le ultime proiezioni indicano infatti un possibile aumento dei temporali e un ridimensionamento delle temperature al nord e quindi anche nel Vicentino nei giorni successivi, anche se la distanza previsionale invita ancora alla prudenza. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, buon ascolto dei nostri programmi.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, circolazione scorrevole al momento lungo la rete viaria del territorio veneto. Proseguono i lavori sulla statale 47 della Valsugana, con uno scambio di carreggiata tra San Marino e Cismon del Grappa in direzione Trento. Senso unico alternato per lavori sulla statale 16 Adriatica, all'altezza del ponte sul Canal Bianco, tra Rovigo e Polesella, con possibile formazione di code nelle ore più trafficate. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: C'era Giorgio, abbiamo riascoltato l'unica alle 7.50, questa era di Vicenza. Buongiorno Vicenza, continua ma si ferma un attimo perché facciamo una piccola pausa doverosa e come sempre torniamo fra poco.
1: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
2: Pubblicità. Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7.30 dalla Piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole. Colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.
2: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Uè, vuoi chiudere? Senta a me. Gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo.

0: anzi tre con la prossima, perché arriva anche il nostro appuntamento Remember ed è una grande voce italiana che ce lo propone. Riascoltiamo Fiorella Mannoia con Il tempo non torna più, poi la pagina informativa delle 8.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: 7, la mattinata con ospiti notizie.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 8:03.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Qual è la coppia perfetta?
5: Io e te.
4: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro. Con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
5: Una coppia sveglia per il mattino.
4: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: A lì migliora la vita.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo un lungo interrogatorio è arrivata ieri la svolta nell'indagine sull'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, dal carcere di Rebibbia, ha ammesso di essere il mandante, come ipotizzato dalla procura di Roma, fornendo peraltro un'indicazione un po' sorpresa sul movente. Sentiamo Gerardo De Vivo.
9: L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha confessato. Annuncia illegale Sergio Cola.
10: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato.
9: Diversa però la ricostruzione fornita dal faccendiere ed ex editore sul movente. Secondo la GIP di Roma, Moricca, il suo obiettivo sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, mentre Lavitola ha dichiarato un intento protettivo nei confronti del conduttore di Report.
10: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo, anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
9: Per quel che riguarda Ranucci, ritenuto del tutto ignaro dei propositi del faccendiere, il suo legale ricorda è parte offesa, ma c'è chiusa l'inchiesta per andare contro Report. Resta intanto latitante in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di Lavitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno.
8: Milioni di persone con gli occhi rivolti al cielo ieri per l'eclissi che ha attraversato l'Europa. Il sole è stato completamente oscurato lungo la fascia di totalità che ha attraversato Groenlandia, Islanda e Spagna. In Italia l'eclissi è stata invece parziale, visibile nelle ore del tramonto con una copertura più elevata al nord-ovest e in Sardegna. Ora allo sport, agli europei di nuoto a Parigi brilla la stella di Sarah Curtis nella semifinale dei 50 d'orso, centra il record mondiale. La 19enne contribuisce poi allo splendido argento della 4% con record italiano conquistato assieme a Emma Menicucci, Chiara Tarantino e Alessandra Mao. Sempre col record italiano, Thomas Ceccon ha conquistato il bronzo nei 200 d'orso, bronzo anche per Benedetta Pilato nei 100 rana. Le loro reazioni a caldo ai microfoni Rai.
11: Ho fatto tanta fatica quest'anno, mi sono allenato tanto per fare sto maledetto 2 d'orso. Sono tanto contento, non voglio nasconderlo. Dopo tutti gli allenamenti fatti, dopo tanta fatica, dopo tanti allenamenti che non avevo voglia di fare, sono andato comunque, li ho fatti comunque forte. Questo è il risultato.
12: È stato un anno complicato, me lo merito. E grazie alle persone che mi stanno vicine tutti i giorni.
8: Ottimo argento per Sara Fantone nel lancio del martello agli europei di atletica a Birmingham. L'azzurra, oro a Roma, è stata superata solo dalla finlandese Kosonen. Niente podio invece per Ayumid Folorunsho, giunta quinta nella finale dei 400 metri a ostacoli. Intanto il medico federale Billy fa sapere che Marcel Jacobs, infortunatosi nella finale dei 100, ha riportato una sospetta distrazione muscolare all'adduttore della coscia sinistra. Si attendono gli esiti della risonanza magnetica a Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
13: Un saluto a tutti voi all'ascolto e bentrovati a un nuovo appuntamento. Nessuna criticità al momento lungo la rete in gestione alle concessionarie autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, grazie dell'ascolto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
14: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: Eccoci qua alle 8:10. Buongiorno Vicenza, riparte dopo una pausa chiaramente che abbiamo dedicato come sempre all'informazione, collegati con la nostra redazione per tutto quello che riguarda le notizie dall'Italia e dal mondo. Buongiorno da Marco Picchio, quasi a Ferragosto ragazzi, è 2 giorni e raggiungiamo il clou, l'apice dell'estate. Poi una volta, no? Molti anni fa, tipo quando eravamo piccoli, 20, 30 anni fa, 40 anni fa, insomma 50-60, Ferragosto era un po' capo d'inverno, no? Perché diciamo che dopo Ferragosto, quando c'erano le prime piogge, le temperature scendevano e arrivava, si sentiva già l'odore dell'autunno. Adesso chiaramente viviamo mediamente intorno ai 35-40 gradi, queste cose non esistono più. Vabbè, comunque staremo a vedere cosa cambierà dopo il Ferragosto per quanto riguarda il meteo e le temperature e la siccità, che come abbiamo già commentato nel corso della trasmissione ci sta dando veramente un po' di problemi sia qui da noi che un po' in giro per tutto il paese. Perfetto, ripartiamo, abbiamo anche ospiti come sempre, è il giovedì, fra poco intanto c'è Justin Bieber con Baby.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, e siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Louis Tomlinson con Lemonade alle 8.18 qua su Radio Vicenza. Allora, torniamo un po' a questo argomento ridondante di questi tempi, quello del caldo, della siccità. Estate calda e purtroppo anche stagione di incendi nel Vicentino. Nei primi sette mesi del 2026 i vigili del fuoco hanno già registrato 159 roghi di campi e serpagli. È un numero che supera quello dell'intero 2025, quando i casi erano stati 125, ma in tutto l'anno. Molti incendi sarebbero legati all'imprudenza, tra fuochi sfuggiti al controllo e mozziconi gettati lungo le strade, cosa da evitare in questi tempi, assolutamente. Con caldo e siccità e vegetazione secca basta veramente poco per trasformare una piccola fiamma in un problema serio. I vigili del fuoco ricordano che la segnalazione tempestiva di residenti e passanti resta uno degli strumenti più efficaci per intervenire rapidamente ed evitare problemi sicuramente più seri.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?
2: Radio Vicenza. Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Martin Jensen, Ale Farbel, Nico Santos, Running Back to You qua su Radio Vicenza, giovedì 13 agosto. Allora, raccomandazione che facciamo a tutti i nostri ascoltatori, due questa volta le facciamo contemporaneamente, quindi quella è di scaricare chiaramente la nostra app, fondamentale per quando andate in vacanza, quindi ci portate tranquillamente con voi. E poi altra raccomandazione importante è quella di seguirci sui social, quindi sui nostri canali, quindi parlo di Instagram e Facebook, ok? Mi raccomando,
1: La tua giornata vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata vivila assieme a noi, la tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Ma che bella era Love is Like, Maroon 5 con Lil Wayne alle 8.31. Allora, prontissimi per il nostro incontro del giovedì mattina, uno dei nostri incontri del giovedì mattina, ci colleghiamo con Marostica e con Ilenia Bianchin. Buongiorno Ilenia.
1: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti. Ciao.
0: Allora, immagino che Marostica sia comunque piena di turisti in questi giorni, no? Siamo nella settimana.
1: Abbiamo dei turisti, sì.
0: Non vi lamentate, insomma, via.
1: No, ma anche perché in questi giorni i turisti vedono una Marostica completamente diversa, perché sono iniziati i montaggi per la partita a scacchi.
0: Ah, già, ovviamente.
1: Quindi stiamo entrando.
0: Certo.
1: Stiamo entrando in clima partita a scacchi, per cui si può godere di una Marostica non abituale, ecco, e non usuale.
0: E comunque per questo weekend di Ferragosto abbiamo un appuntamento importante che ci volevi segnalare.
1: Volevo ricordare che non abbiamo tantissimi eventi sul territorio, però volevo ricordare due cose importanti: che sono aperti sia il Cammino di Ronda sia sabato che domenica, sia il Castello Inferiore, che appunto loro sono aperti, sono percorribili, sono visitabili, ed è proprio un modo anche di vedere Marostica con occhi diversi, anche perché insomma ci stiamo preparando ad affrontare quello che è l'evento più importante della città, l'evento per il quale la città è conosciuta a tutto il mondo, che appunto andrà in scena il 4, 5 settembre, l'11 e il 12 settembre. Quindi andrà in scena fra circa 3 settimane più o meno, e siamo proprio nel pieno dei preparativi. Quindi in questi giorni, in queste settimane, chi viene a Marostica vede una città diversa, vede una città tra l'altro con tantissimi volontari che stanno lavorando, soprattutto nei fine settimana, stanno lavorando per preparare, per abbellire proprio la nostra città, e appunto può godersi comunque di quelli che sono i nostri monumenti principali e la nostra città nella sua bellezza. Ecco,
0: io ti stavo per chiedere che clima si respira proprio in preparazione della partita a scacchi, ma mi hai anticipato un pochino tu, insomma, no?
1: Quindi, sì, è un clima comunque di festa, ed è un clima proprio di passione e amore per la propria città. Questa è la parte più bella di questo spettacolo, di chi magari vede lo spettacolo è stupendo, però è anche altrettanto bello sapere che ci sono centinaia di volontari che lavorano tutti i weekend per rendere possibile questo evento.
0: Ok, allora andando avanti adesso sarà un po' l'argomento topic dei nostri collegamenti, sicuramente, no?
1: Sicuramente.
0: Perfetto.
1: Quindi ti parlerò un po' di questo spettacolo meraviglioso, magari di qualche novità di questo spettacolo rispetto agli anni scorsi, e ti parlerò comunque anche di altri eventi che vengono comunque fatti.
0: Ok, perfetto Ilenia, io ti ringrazio, allora buon lavoro, visto che non vi mancherà,
1: Marco,
0: sicuramente
1: grazie.
0: In questi giorni.
1: Esattamente, grazie a te, buona giornata a tutti, buon Ferragosto, visto che ci stiamo portando verso il sabato di Ferragosto.
0: Bene, buon Ferragosto anche a te. Buon
1: ciao.
0: Lavoro, ciao.
1: Buona
0: ciao,
1: giornata,
0: ciao,
1: grazie.
2: Ehi tu, che radio ascolti?
3: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza. Radio Vicenza.

0: Purple Disco Machine con Jake Shears era Fire Eyes alle 8.41 qui in diretta su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, continua, ultimi 20 minuti insieme che impieghiamo adesso con il nostro consueto appuntamento, incontro con il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. Sindaco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, intanto possiamo dire buon Ferragosto, anche perché mancano due giorni e quest'anno siamo presenti anche per tutto il mese di agosto e siamo contenti di averla qua in questa giornata che poi è vicinissima al Ferragosto. Partiamo da questo argomento, dal Giardino di Santa Corona, dalla diocesi al comune. È già diventato un luogo del cuore nell'area del centro storico verso Piazza Matteotti ed è sempre più polo culturale turistico della città.
1: Assolutamente sì, era uno degli obiettivi che ci eravamo dati. Due anni fa abbiamo aperto il giardino di Santa Corona, che era un giardino che i vicentini erano abituati a vedere da dietro un cancello e che non era accessibile. Invece negli ultimi due anni è diventato un giardino nel cuore del centro storico pubblico, dove tutti possono entrare, e soprattutto in un periodo come questo, caratterizzato dal grande caldo, anche una vera e propria oasi climatica, cioè un luogo dove ripararsi grazie alle grandi alberature, grazie al fresco. Abbiamo fatto un passo in più, cioè grazie alla diocesi che nei giorni scorsi ha firmato l'atto di donazione, il giardino di Santa Corona è diventato di proprietà del comune, mentre prima era aperto solo grazie a un accordo con la diocesi. Cosa significa? Significa che adesso tutto il complesso di Santa Corona, sia la chiesa che i chiostri che appunto il giardino, sono di proprietà comunale, ed è un investimento grande che vogliamo fare sui prossimi anni, cioè trasformarlo sempre di più in centro culturale con attività, convegni, concerti, sia nella grande chiesa, nella meravigliosa chiesa di Santa Corona, sia nello spazio dei chiostri. E per far questo era importante appunto che il comune avesse la proprietà di tutta l'area e potesse sviluppare un progetto complessivo.
0: Un'altra bella notizia è questa, in questi giorni di Ferragosto, di piena estate, i musei civici tutti aperti a Ferragosto.
1: I musei civici restano aperti, nel senso che l'obiettivo di avere una città sempre più turistica, sempre più aperta ai turisti, ce lo siamo dati, no, in questi anni. E quindi insomma anche sabato, che appunto sarà il giorno di Ferragosto, il Teatro Olimpico, la Basilica Palladiana, il Museo di Palazzo Chiericati, le Gallerie di Palazzo Piene, tutti i musei della città saranno aperti. È un'occasione sicuramente per i turisti, ma credo sia un'occasione anche per i vicentini, per chi resta in città. È un'occasione, in una giornata particolare, magari in cui appunto non si lavora, per poter fare una visita dei musei.
0: E adesso un altro argomento, la riapertura della Triestina, un segnale importante per i locali del centro storico.
1: È un'apertura attesa da tanto tempo, non da tanto tempo nel senso che era tanto tempo che fosse chiusa, perché sono passati solo pochi mesi, ma perché dal momento stesso in cui è stato l'annuncio che la Triestina chiudeva, la città insomma si è mobilitata. Vanno ringraziati gli imprenditori che hanno deciso di riaprirla, non solo di riaprirla ma anche di riammodernarla completamente. È stata tutta riqualificata, è stata completamente ripensata, completamente rifatti gli interni, insomma è stato veramente fatto un investimento importante. È bellissima, perché siamo andati all'inaugurazione la settimana scorsa e anche in questi giorni ci sono passato più di qualche volta, proprio era presa d'assalto da vicentini turisti, insomma segno che era atteso da tanto tempo e che è un segnale molto bello insomma per il centro storico, di vitalità e di voglia, in un tempo in cui non è certo facile fare commercio di vicinato, di mantenere però vivo il nostro centro storico.
0: Malgrado la calura si respira tanta voglia di partecipazione di comunità, come dimostrano le 3.500 presenze a Desidera per la notte di San Lorenzo, un altro grande successo.
1: È una cosa che ci siamo inventati all'inizio del mandato, in realtà è un'operazione degli assessori Fantini e Nicolai, quindi alla cultura e ai giovani, che appunto hanno avuto questa idea, mettere un pianoforte al centro di Piazzale della Vittoria, spegnere tutte le luci nella notte del 10 di agosto, quindi notte delle stelle cadenti, e fare in modo appunto che tutti potessero salire a Montebelico, vivere Piazzale della Vittoria senza automobili, poter mettere per terra una coperta, un cuscino, portarsi una sedia, insomma vivere il concerto, ascoltare questo concerto al buio e poter al tempo stesso guardare le stelle da Montebelico. Un'idea molto semplice, ma che in questi anni è cresciuta tantissimo in partecipazione, al punto tale che appunto siamo arrivati a 3.500 presenze, che è stato il record l'altro giorno.
0: e già si pensa a settembre con una ricca programmazione, tra cui anche i 10 progetti per animare il centro storico.
1: È stato un bando importante che è stato portato avanti dall'assessore Baldi e che ha consentito di attivare tantissime energie, cioè il bando prevedeva di presentare da parte delle associazioni idee per l'animazione e la rivitalizzazione del centro storico. Sono tutte attività che si svolgeranno fino a dicembre 2026, quindi quest'anno, proposte culturali, artistiche, musicali, teatrali, enogastronomiche, insomma di tutti i tipi. In particolare l'obiettivo era che ci fossero attività anche collegate alle grandi mostre che faremo in Basilica a partire da novembre, e in particolare la mostra Italia-Germania, quella da Canova a Kiefer, che partirà il 13 di novembre. Sono proposte di tutti i tipi, dall'animazione artistica e culturale in centro storico con i trampolieri, fino ad attività di laboratorio di arte tessile per bambini e famiglie, iniziative culturali in tutto il centro storico, insomma tante attività che da adesso, diciamo così, più che altro da settembre fino a dicembre, andranno a far vivere il centro storico, e appunto con l'obiettivo di renderlo sempre più vivo.
0: E parliamo di questo fine settimana particolare, cosa si potrà fare in città?
1: Non chiude per ferie la città, per fortuna, nel senso che teniamo aperte appunto i musei, teniamo aperte le mostre, ci sono tante attività che si possono fare. Per dire, c'è un bellissimo concerto venerdì sera in terrazza della Basilica Palladiana con Margherita Dalla Vecchia, da Broadway al Jazz Europeo, e sarà sulla terrazza della Basilica, quindi uno dei luoghi magici della città. Ci saranno altre cose molto divertenti, molto belle. Ci sarà al centro La Rondi dell'Anguria Day, quindi una giornata con anguria raffresca per tutti, e poi la cena sotto le stelle, ovviamente il giorno di Ferragosto. La settimana prossima, dal 19 al 30 di agosto, torna di Popular il Festival di Teatro Popolare in Centro Storico, in particolare nel cortile di Palazzo Thiene, ma anche in altri spazi, che è uno dei festival più appassionanti, più belli del nostro centro storico. Poi, come vi dicevo, sono aperti tutti i musei, sono aperte tutte le mostre all'interno delle aree dei palazzi della città, quindi insomma invito tutti ad andare sul sito del comune a guardare le tante attività in programma per questo weekend e per la settimana prossima, e a godersi la città.
0: Ok, normalmente questa è l'ultima domanda, ma ce ne aggiungiamo un'altra giusto per farci un po' gli affari suoi, eh. Come passerà queste giornate di Ferragosto il sindaco?
1: Allora, il giorno di Ferragosto vado prima a salutare la polizia locale la mattina, che ovviamente, anche se Ferragosto lavora, e poi ho il centenario di un cittadino vicentino ad Anconetta che andrò a salutare, e poi ho un pranzo con degli amici ad ora di pranzo, quindi insomma sarà una giornata a metà tra lavoro
0: e relax. Quindi il sindaco non si riposa mai totalmente.
1: Ogni tanto.
0: Va bene, sindaco, le auguro un buon Ferragosto e grazie per essere stato con noi, alla prossima.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: www.radiovicenza.com.
1: Pubblicità.
2: A che ora è il gioco delle coppie? Da Ali a Lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con carta fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
3: Ali migliora la vita.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Remember. Remember.

0: Beh, non si poteva chiudere una mattinata di Buongiorno Vicenza che così, cioè è il modo migliore, con una canzone così bella dei Queen, era Somebody to Love. Siamo veramente alla chiusura della mattinata, sono le 9 praticamente. Io sono Marco Picchio, vi do appuntamento a domani, quindi rifacciamo tutto domattina dalle 7 con il nostro consueto primo caffè della giornata, e ci facciamo anche gli auguri di Ferragosto, perché poi sabato e domenica non siamo in onda, quindi vi aspetto domattina dalle 7. Grazie per esserci stati, ringrazio i nostri ospiti di oggi, quindi Ilenia Bianchin dal Comune di Marostica e il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, sempre presenti con noi il giovedì. Bacio da Marco Picchio, ciao!
1: Buongiorno Vicenza!
2: Buongiorno Vicenza!
1: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 9:01.
5: Ora esatta, in collaborazione con...
6: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
7: Anna e Marco!
6: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
7: Una coppia tradizionale perfetta!
6: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
8: Alì migliora la vita.
9: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
10: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono io il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, la confessione ieri di Walter Lavitola, dopo 5 ore di interrogatorio nelle carceri di Rebibbia, che conferma l'accusa formulata dalla GIP di Roma, ma con un movente un po' diverso. Se gli inquirenti ipotizzavano l'obiettivo di accrescere a fini politici la popolarità del conduttore di Report, il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, ha dichiarato di averlo fatto per innalzargli il livello di protezione. Delirante, commenta il legale del giornalista, ritenuto del tutto estraneo alle mire di Lavitola. E rimane intanto latitante in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di Lavitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, con valori ben superiori alle medie stagionali e punte vicine ai 40 gradi soprattutto nelle zone interne del centro-sud e delle isole. 18 oggi le città da bollino rosso, ma il quadro è destinato a migliorare rapidamente. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, da domani le città contrassegnate da bollino rosso scenderanno infatti a 7: Bari, Brescia, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari. Ma ci sarà anche una maggiore instabilità, con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il nord. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Situazione difficile intanto in Sicilia, dove prosegue l'attività eruttiva dell'Etna e le emissioni di cenere continuano a creare pesanti ripercussioni sul traffico aereo. Prorogata fino alle 2 di domani la chiusura dell'aeroporto di Catania. Calcio, vince ancora il Paris Saint-Germain il primo trofeo europeo stagionale, la Supercoppa a Salisburgo. I francesi di Luis Enrique, detentori della Champions, hanno superato 2-1 l'Aston Villa di Emery, trionfatore all'Europa League. Vantaggio transalpino con Kvaratskhelia, pari inglese del 2009 maggio. Nella ripresa 2 firma per il secondo anno di fila il successo parigino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla tangenziale di Mestre segnaliamo code per traffico intenso tra il Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Spostamenti regolari lungo le restanti tratte di nostra competenza. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
12: More summer hits.
13: Oh my god, it's amazing.
12: Now, another summer hit.

0: all'oroscopo, anche in questo 13 di agosto diamo subito un'occhiata a quello che le stelle hanno preparato per noi. Ariete, sarà una giornata movimentata e dinamica. Toro, contate sull'appoggio delle persone che vi sono più care. Gemelli, preparate un programma preciso per non fare confusione. Cancro, alle persone che incontrerete mostrerete sicuramente un atteggiamento abbastanza disinvolto. Leone, i vostri tentativi di risolvere una faccenda saranno premiati. Vergine, adeguatevi alle circostanze per trarne, come sempre, il massimo vantaggio. Bilancia, tenete conto di ogni particolare nell'organizzare la vostra giornata. Scorpione, fate una pausa per ripensare, per fare il punto della situazione. Sagittario, la situazione generale sarà in netto miglioramento. Capricorno, se trovate conveniente una proposta, accettatela. Acquario, dovrete tenere in maggiore considerazione le condizioni fisiche. Mentre possiamo dire ai pesci che, tirando le somme, la giornata sarà un pochino deludente. E con i pesci concludo come sempre l'appuntamento di oggi con l'oroscopo. Io vi dico subito che ci risentiamo anche domani, quindi non mi rimane che augurarvi un'ottima giornata.
1: L'oroscopo del giorno.
2: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
3: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
2: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
3: La tua giornata, vivila assieme a noi.

di trovarci te, che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Invece cado nel cortile o sulle spine.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: www.radiovicenza.com

0: tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque. Connettiamo forte.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Vicenza. Meteo.
1: Dalla redazione di Radio Vicenza, buongiorno. Per oggi giovedì e domani venerdì ancora sole e caldo sul Vicentino, con qualche nube pomeridiana sui rilievi. A Vicenza minime intorno ai 20 gradi e massime fino a 33-34 gradi. Sabato Ferragosto sarà ancora stabile e soleggiato, mentre domenica inizieranno ad aumentare le nubi in montagna in vista di un possibile cambio del tempo. E veniamo alla tendenza dopo Ferragosto. Qualche conferma per una fase più respirabile c'è. Le ultime proiezioni indicano infatti un possibile aumento dei temporali e un ridimensionamento delle temperature al nord e quindi anche nel Vicentino nei giorni successivi, anche se la distanza previsionale invita ancora alla prudenza. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, buon ascolto dei nostri programmi.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, circolazione scorrevole al momento lungo la rete viaria del territorio veneto. Proseguono i lavori sulla statale 47 della Valsugana, con uno scambio di carreggiata tra San Marino e Cismon del Grappa in direzione Trento. Senso unico alternato per lavori sulla statale 16 Adriatica, all'altezza del ponte sul Canal Bianco, tra Rovigo e Polesella, con possibile formazione di code nelle ore più trafficate. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Guarda che bella coppia!
4: Quei due lì davanti?
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pot Magnum Algida gusti assortiti a 2,89€.
4: La coppia dell'estate è perfetta!
3: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Tragedia a Trani, dove un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. Il 18enne è stato soccorso e portato in ospedale a Bisceglia, ma è deceduto poco dopo. Sono stati i medici del pronto soccorso ad avvisare i carabinieri, segnalando che sulla schiena del ragazzo c'era una ferita provocata verosimilmente da un coltello. In corso le indagini. Confessione delirante, avrebbe commentato l'avvocato di Sigfrido Ranucci, vittima lo scorso ottobre di un attentato dinamitardo dopo la missione ieri di Walter La Vitola, di esserne il mandante. Il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, nel lungo interrogatorio di ieri nel carcere di Rebibbia, ha detto di aver agito non per fini politici, come ipotizzato dalla GIP di Roma, Iole e Moricca, bensì per fargli innalzare il livello di protezione. E sarebbe ancora irreperibile in Africa. Il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares Factotum di La Vitola è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno dinanzi all'abitazione del conduttore di Report. È nel caos l'aeroporto di Catania, con circa 700 voli cancellati negli ultimi giorni e migliaia di passeggeri coinvolti nei disagi. Lo scalo è stato chiuso a causa dell'eruzione dell'Etna e lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di domani. Sul caso è intervenuto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, che ieri ha detto: a Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano. Nel 1999, ha aggiunto, avevo evidenziato i limiti dello scalo di Fontana Rossa e della sua particolare vulnerabilità legata alla vicinanza con l'Etna, proponendo una delocalizzazione dello scalo. Intanto in Sicilia, come in molte altre regioni italiane, non si arresta l'ondata di caldo, con valori ben al di sopra delle medie stagionali. 18 oggi le città da bollino rosso, ma domani scenderanno a 7 con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il nord. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben trovati al nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un veicolo fermo a seguito di un incidente, si registrano code tra Desenzano e Sirmione in direzione Venezia. Si viaggia regolarmente sulle restanti tratte di nostra competenza. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto. Grazie per averci seguito.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
3: Sono qui, sono pronta anche per questa mattinata. Un buon caffè, la nostra bella musica, quattro chiacchiere e siamo a posto. Buongiorno miei cari e buon giovedì dalla Vale. Pronta ad iniziare così.

0: successi della nostra mattinata, quella che ci vede protagonisti sino alle 13 con musica, news, spettacolo, curiosità, notizie e quant'altro possa essere di attualità in questo periodo. E allora eccoci, miei cari, anche oggi a parlare di un sacco di cose e fra poco vi svelo l'argomento di oggi, ma intanto aspetto un vostro saluto al 371 1200 116.
1: Tutti in centro.

0: pubblicità. Da lì a lì per fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: 0800 7708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Quest'estate 2026 viaggi, il volo in aereo è costato e costa molto di più, perché purtroppo a causa di tutto quello che sta succedendo nel mondo il caro gasolio c'è e come. Pensate ad un escamotage per andare in vacanza gratis, magari dentro ad una scatola. C'è chi lo ha fatto, ragazzi, era il lontano 1964. Lui, comunque, premetto, era un atleta australiano e si trovava a Londra senza un soldo e con un disperato bisogno di tornare a casa in tempo per il compleanno della bimba. La soluzione qual è stata? Autospedirsi. Praticamente ha costruito una cassa di legno quasi su misura, 1,5 metri per 75 centimetri, era piccolino, con la scritta fragile. È rimasto rannicchiato nella scatola per, pensate, 63 ore di volo, sopravvivendo a temperature gelide nella stiva e persino ad una sosta sotto il sole cocente di Mumbai. È arrivato comunque a destinazione sano e salvo, è uscito dalla cassa quando non c'era nessuno ed è tornato a casa. L'agenzia poi, ovviamente accortasi di tutto, gli ha persino inviato una fattura per il trasporto a posteriori, che però lui si è rifiutato di pagare.
1: Tutti in centro!

0: se pensate che un temporale, magari sai, di quelli improvvisi, di quelli che arrivano senza che nemmeno te ne accorgi, sono anche quelli più brutti, sia fastidioso, beh, pensate agli abitanti di Yoro in Honduras. Lì da oltre un secolo si verifica regolarmente l'alluvia de peces, che è la pioggia dei pesci. Tra maggio e luglio, dopo una tempesta devastante con piogge e fulmini, le strade della città si ritrovano letteralmente tappezzate di piccoli pesci d'acqua dolce che sono ancora vivi, e gli abitanti di questa cosa, di questo fenomeno, non si fanno troppe domande, ma c'è una spiegazione. Gli scienziati ipotizzano che forti trombe marine sollevino quindi i pesci dai fiumi vicini, ma la teoria locale preferita è che si tratti di un miracolo del 1850 di un prete cattolico che pregò per sfamare i poveri della zona.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: campo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
2: Domenica 23 agosto vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole, colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole domenica 23 agosto a Cornedo.
3: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a

0: scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque, connettiamo forte.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza. Hit, hit, hit. Music. Now. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Questi due sono inseparabili.
5: Ma chi? Dove?
4: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'Esta Tè da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
5: Una coppia sfiziosa.
4: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
8: Radio Vicenza News, edizione locale.
9: Edizione locale.
10: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento flash di oggi, giovedì 13 agosto, con le ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Incidente questa mattina poco dopo le 5 sull'autostrada A4 tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Coinvolte due auto, una delle quali ha preso fuoco dopo l'impatto. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area fino alle 6:30. Due persone sono rimaste lievemente ferite e soccorse dal SUEM 118. Un gioco erotico è finito con una corsa al pronto soccorso. È accaduto a Pordenone, dove un giovane aveva un anello di acciaio attorno al pene da alcuni giorni, senza riuscire più a rimuoverlo. I medici hanno quindi chiesto l'intervento dei vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento. Grazie ad una microfresa di precisione, i pompieri sono riusciti a tagliare l'anello senza provocare ferite al paziente. Il cielo di Vicenza ci ha regalato uno spettacolo doppio. Ieri l'eclisse solare con oltre il 90% del sole coperto dalla luna e stanotte le Perseidi, le celebri stelle cadenti di agosto. Un appuntamento speciale favorito dalla luna nuova. E per chi vuole ancora alzare gli occhi al cielo, il Marsec di Marana di Crespadoro propone anche questo mese appuntamenti tra planetario e osservazione astronomica. Sul futuro dell'ex Siamic, il consigliere comunale di Vicenza, Raffaele Colombara, chiede chiarezza alla giunta. Dopo decenni di annunci e progetti mai concretizzati, Colombara invita a partire da basi concrete, costi, fattibilità e adeguatezza degli spazi per l'ipotesi di trasferire qui la polizia locale. L'interrogazione chiede inoltre se esistano studi e se il consiglio comunale sarà coinvolto prima di ogni decisione. Venerdì 14 agosto si chiude la 10ª edizione di Asiago Live con un grande appuntamento. Alle 21 il concerto, arrivano i The Colors, preceduti alle 20 dai Blond Brothers, il duo di Asiago formato dai fratelli Luca e Francesco Bau. La serata promette spettacolo, i biglietti sono disponibili su Ticket One e alla biglietteria di Piazza Carli. Bene, tutto con questa edizione flash, torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
11: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
12: Buongiorno e bentrovati. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un vicolo fermo, si registrano code tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Raccomandiamo attenzione inoltre a chi è in viaggio sull'A23 Palmanova-Tarvisio. Qui viene segnalato un veicolo in panne in entrata Udine Sud in direzione del bivio per l'A4. Vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, grazie dell'ascolto, a più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Now, time for a summer hit.
11: Radio Vicenza, the new hit.
13: Our summer hits.
14: Oh my god, it's amazing.
13: Now, another summer hit. Yeah.

0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Buona mattinata e buona estate. Ufficialmente siamo entrati nella nostra seconda ora. Quello che state ascoltando è il Tutti in Centro di Radio Vicenza. Scriveteci, commentateci, dite la vostra anche oggi al 371 1200 116.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

Ci sono notizie che diventano virali e questa lo è stata nel 2020. Il piccione che sapeva troppo. No, pazzesca questa notizia, ragazzi. La polizia indiana ha intercettato infatti un piccione nei pressi del confine con il Pakistan. Fin qui in teoria tutto normale, se non fosse che quel volatile lì è stato formalmente arrestato con l'accusa di spionaggio. Cioè, adesso vi spiego in realtà che cosa è successo. Il piccione portava una fiala legata alla zampa e un misterioso codice numerico scritto sulle piume. Dopo mesi di indagini, di interrogatori, di detenzione in una clinica veterinaria a Mumbai, si è scoperto che il codice in realtà non era una chiave crittografica militare, ma semplicemente il numero di telefono di un pescatore pakistano che, per non perdere il proprio piccione, il proprio animale domestico, aveva proprio messo nella zampetta praticamente questo suo numero di telefono. Il piccione spia così è stato scagionato, diciamo così, da ogni accusa, rilasciato e dato al proprietario nel maggio del 2023.

0: credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, circolazione scorrevole al momento lungo la rete viaria del territorio veneto. Proseguono i lavori sulla statale 47 della Val Sugana, con uno scambio di carreggiata tra San Marino e Cismonda del Grappa in direzione Trento. Senso unico alternato per lavori sulla statale 16 Riatica, all'altezza del ponte sul Canal Bianco, tra Rovigo e Polesella, con possibile formazione di code nelle ore più trafficate. Al momento è tutto, grazie. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: tante notizie pazze in giro per il web, ne trovi davvero di assurde, come questi che hanno praticamente eletto un caprone come sindaco, ma poi in realtà se ne sono pentiti e lo hanno rimosso per cattiva condotta. È successo davvero, ma di questa pazza notizia ve ne parlo fra poco.
1: Tutti in centro.

0: E poi aspetta perché devo salutare Saretta, Chiara, Giovanni, Francesco, popolo della radio, io vi abbraccio e siete splendidi perché ci mandate ovviamente un sacco di bei commenti, ci mandate un sacco di bei complimenti e quindi continuate, mi raccomando, anche a essere social nella nostra pagina Facebook, quella della radio, e poi nella mia, Valentina La Rocca. Oh, vi parlo di questo paese che sinceramente non lo so che idea abbia avuto, però ha eletto un caprone come sindaco. Siamo in una piccola cittadina del Texas che comunque ha una tradizione politica decisamente alternativa. Per anni infatti la carica di sindaco è stata ricoperta da una capra di nome Clay Harry. Clay Harry vinse le elezioni sbaragliando un candidato umano, pensa un po'. Il suo segreto era una celebrità locale, famosa per la sua incredibile capacità di bere birra direttamente dalla bottiglia. La dinastia dei caproni sindaci ha governato la città per anni, ma non senza scandali. Clay Harry II Junior fu però temporaneamente rimosso dall'incarico e, diciamo così, messo un po' all'angolo in una rimessa tranquilla in una prateria nel periodo di maggior afflusso di turisti, perché con loro non andava proprio d'accordo.
1: Tutti in centro.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Dalla redazione di Radio Vicenza, buongiorno. Per oggi giovedì e domani venerdì ancora sole e caldo sul Vicentino, con qualche nube pomeridiana sui rilievi. A Vicenza minime intorno ai 20 gradi e massime fino a 33-34 gradi. Sabato Ferragosto sarà ancora stabile e soleggiato, mentre domenica inizieranno ad aumentare le nubi in montagna in vista di un possibile cambio del tempo. E veniamo alla tendenza dopo Ferragosto. Qualche conferma per una fase più respirabile c'è. Le ultime proiezioni indicano infatti un possibile aumento dei temporali e un ridimensionamento delle temperature al nord e quindi anche nel Vicentino nei giorni successivi, anche se la distanza previsionale invita ancora alla prudenza. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, buon ascolto dei nostri programmi.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: web, un po' di notizie pazze, quelle che sono diventate virali, quelle da commentare. Beh, se devo essere sincera, io sono una grande amante del miele, quindi il miele blu probabilmente lo avrei assaggiato. Peccato che non sia stato commercializzato. Perché vi dico questo? Perché nel 2012 gli apicoltori dell'Alsazia in Francia sono andati nel panico perché le loro api stavano producendo un miele di colore blu elettrico e anche verde brillante. Ovviamente si è scatenato il panico perché si pensò subito ad una mutazione genetica, ad un virus, ad un gravissimo inquinamento ambientale che rischiava magari proprio di distruggere l'economia locale. E invece, dopo alcune ricerche sul territorio, si scoprì che cosa successe. Le api, pigre ma intelligenti, avevano scovato una discarica di un impianto di biogas che trattava gli scarti della fabbrica della Mars. Invece dunque di volare per chilometri alla ricerca di fiori, le api erano attirate dall'odore dolciastro e dal gusto dolciastro dei resti coloratissimi dei confetti M&M's. Il miele era perfettamente commestibile dopo varie analisi, ma purtroppo per gli apicoltori del tutto invendibile.
1: Tutti in centro. Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
2: Pubblicità. Da Lia Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Cracker Balls Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Uè, vuoi giù, senta a me, gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo!
7: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7.30 dalla Piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole, colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui

0: 347-0708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Qual è la coppia perfetta?
5: Beh, io e te.
4: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
5: Una coppia sveglia per il mattino.
4: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: A lì migliora la vita.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
8: Radio Vicenza News, edizione locale.
9: Edizione locale.
10: Ancora insieme oggi, giovedì 13 agosto, con Martino Montagna e le ultime notizie da Vicenza e provincia. Due cuccioli di cane di circa 2 mesi sono stati trovati dalla polizia locale in un campo nomadi di Via Fermi a Sandrigo, senza acqua né cibo e costretti a stare sotto il sole anche di giorno. Gli agenti hanno richiesto l'intervento del servizio veterinario dell'ULS e sequestrato i due cani, mettendoli in salvo. Durante il controllo è stata inoltre recuperata una costosa mountain bike risultata rubata a luglio e restituita al proprietario. Una coppia inglese bloccata a 2.900 metri sulla ferrata Ivano di Bona al Cristallo è stata recuperata nella notte. La donna, 32 anni, si era infortunata ad una caviglia. Il soccorso alpino di Cortina li ha raggiunti a piedi dopo che le nuvole avevano impedito il recupero diretto in elicottero. La donna è stata trasportata all'ospedale Codivilla. L'intervento si è concluso all'1:40. Incidente ieri sera poco dopo le 18 a Monteviale in via delle Mure. Un furgone si è ribaltato dopo aver urtato il cordolo di una rotatoria. Il conducente è uscito autonomamente. I vigili del fuoco di Vicenza hanno messo in sicurezza il mezzo e l'area. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'incidente. Nella sala degli Zavatteri della Basilica Palladiana di Vicenza arriva la mostra Linus Bach Beatles, l'arte matematica, istruzioni per l'uso. Dal 21 agosto al 27 settembre, 4 artisti esplorano il legame tra matematica e creatività attraverso opere realizzate con colori, forme e precise regole strutturali. Mostra aperta da martedì a domenica dalle 10 alle 18 con ingresso libero. Weekend ricco di appuntamenti per il Ferragosto a Schio tra arte, musica, tradizione e montagna. Venerdì concerti con Ellie Demon sul Novegno e il gala lirico alla Fabbrica Alta, oltre alla Sagra di San Rocco. Sabato spazio alla memoria con la commemorazione di Malgazzonta. Domenica escursioni, teatro e musica folk sul Novegno con i Vali Incantà. Ci fermiamo qui per questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
11: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, per traffico intenso, si registrano rallentamenti con code tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Per lo stesso motivo code in uscita al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Spostiamoci ora sul tratto Venezia-Trieste dell'A4, qui possibili rallentamenti per un veicolo fermo tra il bivio per l'A28 e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
13: Time for a summer hit.
14: Radio Vicenza, the new hit.
13: Our summer hits.
15: Oh my God, it's amazing.
13: Now, another summer hit.

arrivati anche nella nostra ultima oretta. Benvenuti miei cari nel nostro Tutti in Centro. Dopo la nostra redazione rieccoci qui insieme per altri 60 minuti dove continueremo a condividere tante curiosità, a leggere i vostri WhatsApp al 371 1200 116.

stiamo parlando di notizie pazze che arrivano da web, perché il web ci fornisce fortunatamente tanto, tanto materiale. E una cosa del genere, so che l'ho letta, che è successa recentemente di un robot, però in quel caso quelli che tagliano l'erba, che è scappato di casa. Qui invece è un aspirapolvere in cerca di libertà. È successo in un hotel a Cambridge. Un aspirapolvere robot di ultima generazione ha deciso che pulire probabilmente i tappeti della hall gli stava un po' stretto, e quindi ha approfittato di una porta automatica rimasta aperta ed è praticamente uscito con nonchalance dalla struttura, superando la rampa d'ingresso e dileguandosi nel nulla. Il personale si è accorto in realtà della sparizione di questo robot, ma solo dopo ore. Il robot è rimasto in fuga per un giorno intero, diventando così un idolo dei social media sotto l'hashtag Free Robot. È stato trovato il giorno dopo da un giardiniere nascosto sotto una siepe fuori dal perimetro dell'hotel.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
13: Spesso e volentieri noi vi invitiamo ad essere social, andando nella pagina Facebook della radio a mettere lì i vostri commenti, tutti i vostri like, e poi vi invito anche nella mia, Valentina La Rocca. Ma se improvvisamente queste pagine sparissero, no, mi raccomando, è successo in realtà nel 2021, la pagina ufficiale della cittadina francese Beach è stata improvvisamente rimossa da Facebook. L'algoritmo di moderazione automatica infatti ha confuso il nome storico del comune con un noto insulto inglese. Il sindaco ha dovuto creare una nuova pagina temporanea usando il codice postale della città per poter comunicare con tutti i cittadini. E dopo settimane di proteste e l'intervento dei media internazionali, i vertici della social network hanno dovuto scusarsi pubblicamente e ripristinare la pagina originale, ammettendo che l'intelligenza artificiale non sempre brilla in geografia.
14: Lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Le notizie, quelle che ci strappano mezzo sorrisetto, dai, le abbiamo ritrovate oggi fra un dischettino e l'altra e vado a concludere proprio con i procioni ubriachi che hanno allarmato la polizia. In West Virginia diverse chiamate al numero di emergenza hanno segnalato la presenza di procioni che barcollavano vistosamente, che andavano a sbattere contro le staccionate, si comportavano in modo decisamente molesto e quindi, temendo magari un'epidemia, la polizia è intervenuta per catturarli. Ma fortunatamente nessuna malattia. Gli animali avevano semplicemente fatto scorpacciata di mele selvatiche cadute dagli alberi e fermentate al sole, finendo completamente ubriachi. I procioni ovviamente sono stati trattenuti in custodia fino a quando non è passato tutto e poi ovviamente rilasciati sani e salvi.
1: Tutti in centro!
2: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: E con questi successi lasciati alle spalle finiamo anche oggi questo nostro giovedì, queste nostre tre belle orette. Però vi aspetto domani, un'altra settimana di questo mese d'agosto che si va a chiudere. Vi aspetto sempre alle 10. A domani, ciao ciao.
1: Tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da Ali a Lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con carta fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene, conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
4: Anna e Marco!
3: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta Mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29€.
4: Una coppia tradizionale perfetta!
3: Fino al 19 agosto, in offerta con Carta Fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Nuovi aggiornamenti con Martino Montagna per oggi giovedì 13 agosto da Vicenza e provincia. Ancora allarme a Crespadoro dopo che nella notte sono ripartite le fiamme sul Monte Formiga, sui Lessini, dopo l'incendio che aveva già interessato la zona ieri pomeriggio. Il rogo resta sotto stretta osservazione. Sul posto sono ancora impegnati i vigili del fuoco, mentre un elicottero è in azione per contenere i focolai e impedire che l'incendio si propaghi. Due cuccioli di cane di circa 2 mesi sono stati trovati dalla polizia locale nord-est vicentino in un campo nomadi di via Fermi a Sandrigo, senza acqua né cibo e costretti a stare sotto il sole anche di giorno. Gli agenti hanno richiesto l'intervento del servizio veterinario dell'ULS e sequestrato i due cani, mettendoli in salvo. Durante il controllo è stata inoltre recuperata una costosa mountain bike, risultata rubata a luglio e restituita al proprietario. A Castel Gomberto, nel torrente Poscola, ormai in secca, erano a rischio asfissia numerosi pesci. Polizia provinciale e bacino Agnochiampo hanno recuperato circa 120 kg di fauna ittica nel tratto di via Cengelle. I pesci sono stati successivamente trasferiti e liberati in un tratto del torrente tra Cornedo e Valdagno. Ha festeggiato 102 anni Giuseppina De Toni di Schio, nata a Malo l'8 agosto 1924. Una vita di lavoro alla Lane Rossi, dove ha trascorso 35 anni nel reparto filatura, e di famiglia con 2 figlie, 4 nipoti e 5 pronipoti. A portarle gli auguri della città, nella casa di riposo dove vive, il presidente del Consiglio Comunale Sergio Secondin. A Valli del Pasubio arriva un secondo medico di medicina generale. Da lunedì è in servizio il dottor Lukasz Bieganski, che ha preso in carico circa 700 ex pazienti del dottor Pegoraro. Il nuovo medico ha però disponibilità per altri 800 assistiti. Un ulteriore passo dell'ULS 7 Pedemontana nel potenziamento della medicina territoriale. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Gli spostamenti risultano regolari lungo le tratte di nostra competenza. Raccomandiamo tuttavia attenzione a chi è in viaggio sul tratto Venezia-Trieste dell'A4, dove viene segnalato un veicolo in panne alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.
10: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci qua amici, nuovamente insieme con Radio Web per questo giovedì. Siamo già arrivati alla metà della settimana e come anticipato in questi giorni avremo avuto tantissime notizie. Oggi non saremo sicuramente da meno. La musica ad accompagnarci in questo nostro appuntamento, come sempre, voi state qua.
0: Radio Vicenza.

Benissimo amici, noi vogliamo subito parlare di aziende nuove che probabilmente avete già sentito nominare, ma questa volta ci sorprendono un pochettino perché qui si parla di occhiali smart. Ebbene sì, mentre il mondo diciamo che insorge contro gli occhiali smart puntando il dito contro i rischi che comportano sul fronte della privacy, DuckDuckGo si chiama così questa azienda che ha deciso di mettere in campo questa mossa di marketing che merita di essere segnalata. Infatti il motore di ricerca ha lanciato i suoi occhiali da sole, niente fotocamere, nessuna intelligenza artificiale, non ci sono i microfoni, le batterie da ricaricare, quindi cos'è? Un paio di occhiali normali. Beh, il modello che si chiama Puzzle Robles è stato realizzato in collaborazione con un'azienda ed è descritto come un paio di occhiali da sole antisorveglianza più innovativo al mondo, un'iniziativa che punta tutto sull'arma efficace dell'ironia, insomma, con un video di presentazione in stile keynote e una parolaccia censurata, parti del corpo pixelate e un villoso petto nudo in primo piano. Insomma, dice, siamo ossessionati, questo è incredibile, poi ve lo dico, dice, siamo ossessionati dall'innovazione. Dunque, quando le big tech hanno iniziato a mettere fotocamere negli occhiali smart, ci siamo posti una domanda radicale: e se semplicemente non lo facessimo? Beh, la volontà quindi era chiara, provare un po' a ridicolizzare questa tecnologia del momento, spogliandola di quell'aurea che sembra avere già conquistato parecchi stando ai numeri di vendita e che prima o poi, ecco, porterà sul mercato anche un'alternativa di Apple. Questi occhiali da sole sono dotati comunque di lenti panoramiche a 360 gradi, tutto ciò che devi fare è muoverti circolarmente e guardare le cose ruotando. Insomma, è un paio di occhiali normali, solo che è il brand appunto di questa azienda, DuckDuckGo. Adesso così mi torna in mente perché stavo ridendo. Vi ricordate quando tanti anni fa nei giornali, anche nei fumetti, ricordo, c'erano quei famosissimi occhiali X-ray che insomma avevano una specie, cos'era, di vortice, qualcosa al posto delle lenti di cartone, che prometteva insomma di vedere le persone nude. Ecco, mi ricorda un po' questa cosa.

0: Si continua ancora nella puntata di Radio Web, amici, perché questa notizia che ha fatto subito il giro della rete riguarda Antrofico questa volta. In Fred e Madison Mill, che hanno diciamo appena firmato un contenuto interessante su Axios dedicato alla guerra interna che c'è nel settore dell'intelligenza artificiale per la caccia ai talenti migliori. Vale la pena leggerlo nella sua forma integrale. Attenzione, perché è molto breve. Il passaggio più interessante, diciamo, che è una frase che rischia di passare inosservata, ma descrive un po' quella sorta di scollamento dalla realtà che stanno vivendo i big dell'intelligenza artificiale. Ecco, diciamo, una fonte a conoscenza di fatto è riferito ad Axios che l'amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei, ha espresso preoccupazione per il fatto che nuovi talenti entrino a far parte dell'azienda più per soldi che per missione. Insomma, ecco, per chi non lo sa, Dario Amodei è stato tra i cofondatori di Anthropic, una società che oggi guida nel ruolo di CEO, nota soprattutto per cloud. Ecco, chi si stupisca e si preoccupi del fatto che dipendenti entrino nel team con l'obiettivo di guadagnare la testimonianza di una visione in cui, ecco, chi ne è immerso perde contatto con il contesto generale. Di qui la missione sta parlando. Ecco, la leadership del mercato, dice, soprattutto perché dovrebbe essere una priorità per chi entra in società che ha comunque obiettivo del profitto. Immaginiamo, ecco, che in modo coerente con quest'ottica, quando cioè la bolla dell'intelligenza artificiale sarà scoppiata, Anthropic avrà un occhio di riguardo per i collaboratori che hanno messo al secondo posto lo stipendio, questo nel nome della mission aziendale, senza far ricorso alle solite frasi di rito per sacrificarli nel nome di una ristrutturazione interna. Beh, comunque attenzione, perché non è dato sapere quale sia questo scopo superiore a cui tendere, che dovrebbe essere, diciamo, la più importante attrattiva per i dipendenti al momento. Beh, chiaramente la leadership del mercato è il concorrente diretto di OpenAI, ha contribuito ad aprire anche con il lancio di ChatGPT, che oggi si può dire ormai saturo, o forse Amodei intende, ecco, che è necessario imporre al settore dell'intelligenza artificiale la visione di Anthropic, immaginando di direzionarne l'evoluzione seguendo i suoi principi. Insomma, che pretende che lavorino tutti per la gloria? Vabbè, insomma, sicuramente dentro un'azienda del genere, devo dire che ognuno si sentirebbe grato magari di far parte di un team così importante. Però, ecco, la gratificazione, magari se fosse anche economica.
1: Radio Vicenza.

Continuiamo ancora, amici, nella puntata di Radio Web. Ci muoviamo sempre all'interno del tema intelligenza artificiale, che ormai troviamo dappertutto, anche quando magari si fa il lancio di una cosa importante come una distribuzione Linux. Dovete sapere che sta facendo parlare di sé questa Sterling, ed è stata sviluppata da una persona, pensate, in 6 mesi, ovviamente questo con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. L'autore di questo progetto precisa che non si tratta di un mock-up né di un esercizio di stile destinato a girare in una scheda del browser, ma di un vero e proprio sistema operativo completo. Beh, ci credo. Si interfaccia con la GPU tramite DRM e KMS, esegue software come Chrome, Slack e Zoom, supporta Wayland X11 in modo molto nativo. L'immagine, diciamo, che sta circolando oramai è con qualche somiglianza anche a quella del Mac attraverso il repository GitHub. Il responsabile del progetto racconta proprio di essersi affidato all'intelligenza artificiale per scrivere questo layer del framework, appunto convertendo la Dart a Swift, ecco, lasciando invece invariato il motore di rendering in C plus l'ambiente desktop che si basa proprio su un Windowing System. Beh, devo dire che è molto molto accattivante, ma signori, la cosa più bella, ecco, se amate Linux, è già disponibile per il download.

0: Abbiamo detto all'inizio della puntata che ci saremmo soffermati sull'intelligenza artificiale, lo facciamo ancora. Signori miei, qua Yugi in Face avrebbe usato GLM 5.2 di ZA per scoprire un'intrusione effettuata da GPT 5.6 soldi OpenAI. Vi ricordate, no, quella storia? Oltre che per scopi difensivi, i modelli open source possono essere sfruttati anche per eseguire degli attacchi informatici a basso costo. Gli esperti di Palo Alto, quindi, hanno rilevato una campagna di hacking autonoma eseguita da un agente di intelligenza artificiale con l'aiuto del modello DeepSeek. Io ne so qualcosa di come lavorano questi agenti di intelligenza artificiale, una cosa che è veramente incredibile. Praticamente basta dare delle giuste indicazioni o prompt, se volete, e questi fanno le cose al nostro posto. Gli attacchi, diciamo, sono stati effettuati da un cybercriminale cinese sfruttando DeepSeek attraverso Hermes Agent. Ecco, un agente di intelligenza artificiale open source che può eseguire diverse azioni. Diciamo, questo lo fa in autonomia, tra cui un'interazione con terminali del sistema operativo, l'esecuzione dei comandi, l'accesso ai servizi di messaggistica. Supporta una particolare modalità denominata YOLO, che consente di funzionare senza chiedere l'autorizzazione all'operatore. Insomma, una volta partito, e chi lo ferma?
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Ed anche per questo giovedì, amici, noi siamo giunti alla conclusione del nostro appuntamento dedicato al mondo della tecnologia con Radio Web. È tutto da Maurizio Rossi, grazie per averci seguito. Noi torneremo come sempre domani, vi aspetto su questa radio alla solita ora. Rimanete con noi.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social YNABvicenza.it. YNAB. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
8: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
9: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Dalla redazione di Radio Vicenza, buongiorno. Per oggi giovedì e domani venerdì ancora sole e caldo sul Vicentino, con qualche nube pomeridiana sui rilievi. A Vicenza minime intorno ai 20 gradi e massime fino a 33-34 gradi. Sabato Ferragosto sarà ancora stabile e soleggiato, mentre domenica inizieranno ad aumentare le nubi in montagna in vista di un possibile cambio del tempo. E veniamo alla tendenza dopo Ferragosto. Qualche conferma per una fase più respirabile c'è. Le ultime proiezioni indicano infatti un possibile aumento dei temporali e un ridimensionamento delle temperature al nord e quindi anche nel Vicentino nei giorni successivi, anche se la distanza previsionale invita ancora alla prudenza. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, buon ascolto dei nostri programmi.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Domenica 23 agosto vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole, colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.
6: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto.

Spencer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Guarda che bella coppia!
5: Quei due lì davanti?
4: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49€ con la pot Magnum Algida da gusti assortiti a 2,89€.
5: La coppia dell'estate è perfetta!
4: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: Alì, migliora la vita.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
8: Viaggiando.

0: L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Non sono giunte in redazione segnalazioni di disagi, gli spostamenti risultano regolari lungo le tratte di nostra competenza. Raccomandiamo tuttavia attenzione sulla 4 Venezia-Trieste, qui viene infatti segnalato un veicolo fermo tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la A23 in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Oh bene, eccoci, è arrivato il giovedì e ci avviciniamo sempre di più anche al cuore dell'estate, al clou, al ferragosto, che poi sogniamo per tutto il resto dell'anno. Ma quest'anno siamo qui che diciamo, dai, speriamo passi il ferragosto e rinfreschi un po' anche l'ambiente, l'aria, il clima e tutto il resto. Va bene, dai, noi apriamo anche oggi l'ombrellone di Tipi da spiaggia.
1: Partite.
2: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz, pero por

Oh beh, interessante oggi vedere se vai sui social è strapieno di immagini di eclissi, viste da mille angolature diverse, che poi insomma sono belle anche quelle che si vedono dagli altri paesi, no? Ma insomma, devo dire, lo spettacolo è stato all'altezza, dai, anche se poi alla fine c'hanno questi occhialini che si potevano, anzi erano consigliati, ma non si trovavano, non li trovi da nessuna parte, ecco, io non lo so come avete fatto voi, ma la sbirciatina l'abbiamo data tutti, no, all'eclissi.

0: pubblicità.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.

Sì, vabbè, deve ancora passare Ferragosto, ma noi abbiamo già la testa, la mente proiettata avanti a rientro a settembre, con poi tante feste, tra l'altro anche tante sagre, quindi c'è anche e anche il bello di tornare dalle vacanze, poi no, ritrovare gli amici, far festa assieme e così via. A proposito di grandi feste, per 11 giorni a settembre ci sarà quello che è considerato il più grande festival italiano negli Stati Uniti, e si festeggiano i 100 anni della festa di San Gennaro a Little Italy a New York. Ma 100 anni fa per la prima volta hanno iniziato a festeggiare San Gennaro. Io ho davanti a me delle foto d'epoca, tra l'altro è un mondo completamente diverso, e adesso comunque questa tradizione è continuata e quest'anno grandi festeggiamenti per il

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Potrebbe essere un lavoro del futuro, di quelli che non possono essere sostituiti dall'intelligenza artificiale, perché qua è quello che ci metti di tuo, è indispensabile. Sto parlando dell'attore, e in particolare a Hollywood hanno sto problema che dicono non ci sono più attori, o meglio i ruoli importanti nei film trovi alla fine sempre gli stessi attori, cioè Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson, insomma è quello che succedeva un po' di anni fa in Italia, dove succedeva, si diceva che c'era l'ubiquità nei film italiani, no? Che gli attori erano da una parte, dall'altra e così via, in più film contemporaneamente. Adesso questa cosa riguarda anche i film di Hollywood, e quindi sono lì alla ricerca disperata di nuovi talenti.

0: Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
2: Pubblicità.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questi due sono inseparabili.
4: Ma chi? Dove?
3: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'Estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
4: Una coppia sfiziosa.
3: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia. Commenta Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, in merito alle parole ieri di Walter Lavitola. L'imprenditore, interrogato per ore nel carcere di Rebibbia, dove è recluso da lunedì scorso, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dello scorso ottobre dinanzi alla casa del giornalista, negando però gli obiettivi politici ipotizzati dalla Jeep di Roma Iole Moricca e riferendo invece, tramite il proprio avvocato Sergio Cola, di aver agito per far innalzare il livello di protezione per lo stesso conduttore di Report.
8: E dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente due uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
7: Durissima e inedita presa di posizione degli Stati Uniti contro i coloni israeliani. L'ambasciatore americano Huckabee, pur sostenitore degli insediamenti israeliani, ha denunciato come ripugnante atto di terrorismo l'assedio esercitato nei confronti di alcune famiglie palestinesi oggetto di intimidazioni e molestie e dichiarato che le forze israeliane nelle ultime ore si sono mosse in loro difesa su sua sollecitazione. Continua intanto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Teheran contesta gli annunci di Trump sul suo sblocco e riferisce anzi di transiti in diminuzione, ma intanto deve affrontare una rilevante fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Kashmir. Chi trae vantaggio dal traffico commerciale ha l'obbligo legale e morale di contribuire al risarcimento dei danni, avverte l'Iran. Torniamo in Italia. Comincia ad attenuarsi la lunga ondata di caldo che da quasi due settimane interessa il bel paese. Le temperature restano molto alte anche oggi con 18 città da bollino rosso, ma domani saranno solo 7 e i temporali hanno iniziato a colpire anche in pianura, mentre l'Etna continua a eruttare a scapito del traffico aereo. Laura Carchidi.
9: Il caldo afoso alle ore contate, una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature in tutta Italia. Forti temporali hanno già colpito la Toscana e il Lazio, con danni alle colture a Cellen, una tromba d'aria a Calcate, alberi caduti ai Castelli Romani. Molti gli interventi dei vigili del fuoco a Firenze e nel Grossetano. Secondo gli esperti, le piogge si intensificheranno al nord da domenica e al centro-sud da martedì prossimo. In calo anche i bollini rossi per il caldo. Oggi sono 18, domani scenderanno a 7. Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari, le città interessate. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Intanto in Sicilia non si placa l'attività eruttiva dell'Etna. L'INGV segnala un'attività esplosiva persistente, emissione di cenere e colate laviche. Resta pesantissimo l'impatto sull'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. La chiusura dello scalo è stata prorogata fino alle 2 di domani. Sul caso è intervenuto ieri il ministro per la protezione civile Musumeci. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, ha detto, ricordando che già nel 1999 aveva proposto di spostare lo scalo.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Viaggiando.
1: L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buon pomeriggio, situazione molto tranquilla al momento sulle autostrade del Nord-Est di nostra competenza, autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova, dove il traffico si presenta regolare. Attenzione però alla presenza di un mezzo in panne alla barriera di Trieste-Monfalcone Est in direzione Venezia sulla A4 Venezia-Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Now, time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
0: Now, another summer hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Anche questo è colpa del clima, colpa del caldo, del troppo caldo, che è riuscito a far bloccare la principale centrale nucleare francese, ma non direttamente, non perché si è surriscaldata la centrale nucleare, no, perché la centrale nucleare naturalmente utilizza molta acqua per raffreddarsi, e c'è stato un maxi afflusso di meduse che sono riuscite a bloccare appunto i reattori di questa centrale nucleare. Mannaggia le meduse, ma pensa a te.

Allora è ufficiale, eh? Attenzione, fino a domenica caldo, quindi Ferragosto sarà soleggiato e caldo. E domenica soleggiato e caldo per avere un po' di rinfresco, e poi non lo sappiamo se sarà definitivo, io mi auguro di sì. Cioè non che arrivi l'inverno, l'autunno già, ma che so che ci sia un clima un po' più sopportabile. Ecco, a partire da lunedì, quando arriverà una perturbazione abbastanza importante che dovrebbe rinfrescare l'aria, l'ambiente, e rinfrescare soprattutto tutti noi.

0: Pubblicità.
1: Da lì all'Iper fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla Piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole, colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.
4: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Uè, vuoi tu, senta a me, gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo!
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

No, di solito noi parliamo solo di cose belle, allegre, divertenti, curiose magari, certo, ma le notizie che arrivano dalla Colombia, se l'avete vista, no? Ci sono delle immagini che riguardano il terremoto che sono impressionanti, ma davvero, c'è qualcosa che fa risentire anche noi di tutto questo, perché praticamente si è bloccato il commercio del caffè. Ecco, io non lo so, ma arriva solo dal Colombia il caffè, lo fanno un po', eppure insomma si vede che è un nodo cruciale per il commercio del caffè, e a causa appunto del terremoto degli scorsi giorni aumenterà sicuramente, preparatevi, aumenterà il costo del caffè.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati dalla redazione di Radio Vicenza. Eccoci con l'appuntamento con il tempo sulla nostra provincia. Pomeriggio e sera ancora con condizioni decisamente estive. A Vicenza cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso, con il caldo che continua a farsi sentire. Anche domani, venerdì, il copione cambia poco. Giornata soleggiata, qualche nube pomeridiana sui rilievi e al più qualche isolato piovasco sulle Dolomiti. A Vicenza la notte sarà un po' meno calda, con minime intorno ai 21 gradi, ma nel pomeriggio si tornerà a sfiorare i 35-36 gradi. Sabato e soprattutto domenica resteranno giornate molto calde, con qualche temporale in più possibile sulle zone montane e una maggiore variabilità verso sera. Ma la buona notizia è già all'orizzonte: dal lunedì è atteso il cambio di circolazione con rovescio temporali e soprattutto temperature in calo. Insomma, finalmente si potrà tornare a respirare un po' di più. Da Radio Vicenza è tutto, grazie per averci seguito e buona serata dalla redazione.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops.

Ma che bella l'iniziativa, questa iniziativa che hanno messo in atto a Trani in Puglia, dove in riva al mare hanno praticamente creato un laboratorio gratuito di dattilografia con le vecchie macchine da scrivere. Cioè adesso per qualcuno, so che anche solo citare questo nome crea un'emozione dentro, e parlo di Olivetti Lettera 32, che sono quelle macchine da scrivere dell'Olivetti portatile, dove proprio pigiavi sui tasti a martelletto e scrivevi sul foglio bianco. E beh, un'emozione unica, perché poi adesso sì, scrivi sulla tastiera del computer, ma poi se sbagli torni indietro, non c'è problema, no? Lì non si poteva sbagliare, se sbagliavi usare la cancellina, beh, ma te ne accorgevi, no? E quindi vabbè, è però qualcosa tutto da scoprire, soprattutto per i giovani, per cui bella questa idea, sì, di fare un laboratorio di dattilografia in riva al mare, a Trani.

0: Radio Vicenza.
1: Pubblicità.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Qual è la coppia perfetta?
4: Beh, io e te.
3: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
4: Una coppia sveglia per il mattino.
3: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: A lì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento flash di oggi, giovedì 13 agosto, con le ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Incidente questa mattina poco dopo le 5 sull'autostrada A4 tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Coinvolte due auto, una delle quali ha preso fuoco dopo l'impatto. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area fino alle 6:30. Due persone sono rimaste lievemente ferite e soccorse dal SUEM 118. Un gioco erotico è finito con una corsa al pronto soccorso. È accaduto a Pordenone, dove un giovane aveva un anello di acciaio attorno al pene da alcuni giorni, senza riuscire più a rimuoverlo. I medici hanno quindi chiesto l'intervento dei vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento. Grazie ad una microfresa di precisione, i pompieri sono riusciti a tagliare l'anello senza provocare ferite al paziente. Il cielo di Vicenza ci ha regalato uno spettacolo doppio. Ieri l'eclisse solare con oltre il 90% del sole coperto dalla luna e stanotte le Perseidi, le celebri stelle cadenti di agosto. Un appuntamento speciale favorito dalla luna nuova. E per chi vuole ancora alzare gli occhi al cielo, il Marsec di Marana di Crespadoro propone anche questo mese appuntamenti tra planetario e osservazione astronomica. Sul futuro dell'ex Siamic, il consigliere comunale di Vicenza, Raffaele Colombara, chiede chiarezza alla giunta. Dopo decenni di annunci e progetti mai concretizzati, Colombara invita a partire.

0: Da basi concrete, costi, fattibilità e adeguatezza degli spazi per l'ipotesi di trasferire qui la polizia locale. L'interrogazione chiede inoltre se esistano studi e se il Consiglio Comunale sarà coinvolto prima di ogni decisione. Venerdì 14 agosto si chiude la 10ª edizione di Asiago Live con un grande appuntamento. Alle 21 il concerto, arrivano i The Colors, preceduti alle 20 dai Blond Brothers, il duo di Asiago formato dai fratelli Luca e Francesco Baù. La serata promette spettacolo, i biglietti sono disponibili su Ticket One e alla biglietteria di Piazza Carli. Bene, è tutto con questa edizione Flash. Torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon pomeriggio, situazione molto tranquilla al momento sulle autostrade del Nord-Est di nostra competenza, autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova, dove il traffico si presenta regolare. Attenzione però alla presenza di un mezzo in panne alla barriera di Trieste-Monfalcone Est in direzione Venezia sulla A4 Venezia-Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Beh, ogni squadra sportiva ha i suoi tifosi, giustamente, chi incita gli atleti, che li sprona a far sempre meglio, che li supporta. Certo, è davvero un club particolare di tifosi, questo del Venezia Calcio. Sapete, di solito nascono i club, magari, che ne so, legati a diversi bar locali dove si incontrano degli amici e dicono: ma perché non facciamo un altro club della nostra squadra qua dentro? Ecco, per il Venezia Calcio è nato un nuovo club di tifosi nel carcere di Venezia. All'interno del carcere hanno detto: ma dai, sì, su via, facciamo un club di tifosi per sostenere il Venezia Calcio. Io non lo so poi come faranno, che ci sono le partite, se sono dei permessi magari per andare a vedere la partita, potrebbe essere una bella idea, magari con una zona riservata, non lo so. È bello comunque che anche da lì si interessino allo sport.

No, stavo proprio pensando, regia, che è terminata la trasmissione. Per andare a casa devo fare il fornimento, perché sono a secco. Poi, di questi tempi, aspetti sempre l'ultimo momento, quando proprio sei in riserva, quella assoluta che non puoi fare strada in più assolutamente. E allora un'occhiata ai prezzi medi della benzina e del gasolio al self. Allora, media nazionale, self service per quanto riguarda le strade normali e non l'autostrada. Per la benzina 1,985 al litro, invece il gasolio oggi si attesta a 2,076 al litro.

0: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
4: A lì migliora la vita.
5: Ora, la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Sono molti gli amici che ci ascoltano dall'auto anche in questo pomeriggio, e allora mi raccomando, guidate con prudenza, restate con noi, restate con Radio Vicenza, e tra poco anche l'infotraffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Non molto il traffico presente lungo la rete viaria del Veneto, come anche sulle autostrade della regione, non sono segnalati impedimenti. In città Vicenza la polizia locale segnala la presenza di un incidente in corso, Santissimi Felice e Fortunato, prestare le dovute attenzioni. In provincia di Vicenza attenzione ad uno scambio di carreggiata per lavori tra gli svincoli San Marino e Cismon del Grappa in direzione di Trento. Bene, è tutto per questo aggiornamento e grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: Le ricerche che riguardano le abitudini di noi, degli italiani in generale, ma degli europei anche, devo dire. E c'è questa cosa curiosa che riguarda il nostro rapporto con internet. Ecco, secondo questa ricerca sul comportamento digitale degli italiani, il 91% dice di stare molto attento ai propri dati personali. E questa è una gran bella cosa. C'è un piccolo dettaglio: a parole sì è così, in realtà il 62%, quindi più della metà degli italiani, accetta le condizioni, le autorizzazioni senza nemmeno leggerle. Secondo me è più del 62%, perché poi chi sta lì a leggere tutte quelle condizioni scritte in piccolino che non ci capisce nulla, no? E per cui, vabbè, insomma, la legge c'è per quanto riguarda la tutela della nostra privacy, ma poi come al solito è difficile un po' interpretarla, capirla, applicarla. Ecco, un po' come dire: tengo tantissimo sia alla mia privacy, ma comunque clicco accetta su tutto, altrimenti non posso far nulla.
1: Colleghiamoci con la spiaggia per le previsioni del tempo in diretta.
2: Tipi da spiaggia.

0: E siamo arrivati ai saluti anche per la puntata di questo giovedì. Io allora vi aspetto domani, naturalmente, pre-Ferragosto. Sarà tempo di gavettoni? Beh, con sto caldo sicuramente sì. Ciao da Ivano Bisonà.
1: Tipi da spiaggia.

0: pubblicità. Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Bosche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Uè, vuoi tu, senta a me, gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo!
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social YNABvicenza.it. YNAB. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
5: Anna e Marco!
4: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
5: Una coppia tradizionale perfetta!
4: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
8: Radio Vicenza News, edizione locale.
9: Edizione locale.
10: Ancora insieme oggi, giovedì 13 agosto, con Martino Montagna e le ultime notizie da Vicenza e provincia. Due cuccioli di cane di circa 2 mesi sono stati trovati dalla polizia locale in un campo nomadi di Via Fermi a Sandrigo, senza acqua né cibo e costretti a stare sotto il sole anche di giorno. Gli agenti hanno richiesto l'intervento del servizio veterinario dell'ULS e sequestrato i due cani, mettendoli in salvo. Durante il controllo è stata inoltre recuperata una costosa mountain bike risultata rubata a luglio e restituita al proprietario. Una coppia inglese bloccata a 2.900 metri sulla ferrata Ivano di Bona al Cristallo è stata recuperata nella notte. La donna, 32 anni, si era infortunata ad una caviglia. Il soccorso alpino di Cortina li ha raggiunti a piedi dopo che le nuvole avevano impedito il recupero diretto in elicottero. La donna è stata trasportata all'ospedale Codivilla.

0: L'intervento si è concluso all'1:40. Incidente ieri sera poco dopo le 18 a Monteviale in via delle Mure. Un furgone si è ribaltato dopo aver urtato il cordolo di una rotatoria. Il conducente è uscito autonomamente. I vigili del fuoco di Vicenza hanno messo in sicurezza il mezzo e l'area. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'incidente. Nella sala degli Zavatteri della Basilica Palladiana di Vicenza arriva la mostra Linus Bach Beatles, l'arte matematica, istruzioni per l'uso. Dal 21 agosto al 27 settembre, quattro artisti esplorano il legame tra matematica e creatività attraverso opere realizzate con colori, forme e precise regole strutturali. Mostra aperta da martedì a domenica dalle 10 alle 18 con ingresso libero. Weekend ricco di appuntamenti per il Ferragosto a Schio tra arte, musica, tradizione e montagna. Venerdì concerti con Ellie Demon sul Novegno e il gala lirico alla Fabbrica Alta, oltre alla Sagra di San Rocco. Sabato spazio alla memoria con la commemorazione di Malgazzonta. Domenica escursioni, teatro e musica folk sul Novegno con i Vali Incantà. Ci fermiamo qui per questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon pomeriggio, si mantiene regolare il traffico sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione però alla presenza di ostruzioni sulla strada sul raccordo aeroporto Tessera tra Venezia Aeroporto e Favarodese in direzione nord e a un mezzo in panne sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Mirano Dolo e Mira Oriago. Come sempre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua

0: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com. Don't nobody else make me feel like...

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: solo Radio Vicenza. È la radio che parla di te. Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati dalla redazione di Radio Vicenza. Eccoci con l'appuntamento con il tempo sulla nostra provincia. Pomeriggio e sera ancora con condizioni decisamente estive. A Vicenza cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso, con il caldo che continua a farsi sentire. Anche domani, venerdì, il copione cambia poco. Giornata soleggiata, qualche nube pomeridiana sui rilievi e al più qualche isolato piovasco sulle Dolomiti. A Vicenza la notte sarà un po' meno calda, con minime intorno ai 21 gradi, ma nel pomeriggio si tornerà a sfiorare i 35-36 gradi. Sabato e soprattutto domenica resteranno giornate molto calde, con qualche temporale in più possibile sulle zone montane e una maggiore variabilità verso sera. Ma la buona notizia è già all'orizzonte: da lunedì è atteso il cambio di circolazione con rovescio temporali e soprattutto temperature in calo. Insomma, finalmente si potrà tornare a respirare un po' di più. Da Radio Vicenza è tutto, grazie per averci seguito e buona serata dalla redazione.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio. Odio che sei lui.

0: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
1: Pubblicità. Da lì all'Iper fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e cracker balls Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Domenica 23 agosto, vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7.30 dalla Piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole. Colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Guarda che bella coppia!
5: Quei due lì davanti?
4: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a 2,49 euro con la pot Magnum Algida gusti assortiti a 2,89 euro.
5: La coppia dell'estate è perfetta!
4: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
8: Radio Vicenza News, edizione locale.
9: Edizione locale.
10: Nuovi aggiornamenti con Martino Montagna per oggi giovedì 13 agosto da Vicenza e provincia. Ancora allarme a Crespadoro dopo che nella notte sono ripartite le fiamme sul Monte Formiga, sui Lessini, dopo l'incendio che aveva già interessato la zona ieri pomeriggio. Il rogo resta sotto stretta osservazione. Sul posto sono ancora impegnati i vigili del fuoco, mentre un elicottero è in azione per contenere i focolai e impedire che l'incendio si propaghi. Due cuccioli di cane di circa 2 mesi sono stati trovati dalla polizia locale nord-est vicentino in un campo nomadi di via Fermi a Sandrigo, senza acqua né cibo e costretti a stare sotto il sole anche di giorno. Gli agenti hanno richiesto l'intervento del servizio veterinario dell'ULS e sequestrato i due cani, mettendoli in salvo. Durante il controllo è stata inoltre recuperata una costosa mountain bike, risultata rubata a luglio e restituita al proprietario. A Castelgomberto, nel torrente Poscola, ormai in secca, erano a rischio asfissia numerosi pesci. Polizia provinciale e bacino Agno Chiampo hanno recuperato circa 120 kg di

0: ittica nel tratto di via Cengelle. I pesci sono stati successivamente trasferiti e liberati in un tratto del torrente tra Cornedo e Valdagno. Ha festeggiato 102 anni Giuseppina De Toni di Schio, nata a Malo l'8 agosto 1924. Una vita di lavoro alla Lane Rossi, dove ha trascorso 35 anni nel reparto filatura, e di famiglia con due figlie, quattro nipoti e cinque pronipoti. A portarle gli auguri della città, nella casa di riposo dove vive, il presidente del Consiglio Comunale Sergio Secondin. A Valli del Pasubio arriva un secondo medico di medicina generale. Da lunedì è in servizio il dottor Lukasz Bieganski, che ha preso in carico circa 700 ex pazienti del dottor Pegoraro. Il nuovo medico ha però disponibilità per altri 800 assistiti. Un ulteriore passo dell'ULS 7 Pedemontana nel potenziamento della medicina territoriale. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradale di nostra competenza. Parliamo della A28 Porto Gruaro Conegliano. Vi segnalo che le aree di servizio Gruaro Ovest in direzione A4 e Gruaro Est in direzione Conegliano non erogano carburante. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Domenica 23 agosto vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole, colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra, per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole domenica 23 agosto a Cornedo.
2: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
3: Uè, vai giù, senta a me, gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Non molto il traffico presente lungo la rete viaria del Veneto, come anche sulle autostrade della regione, non sono segnalati impedimenti. In città Vicenza la polizia locale segnala la presenza di un incidente in corso, Santissimi Felice e Fortunato, prestare le dovute attenzioni. In provincia di Vicenza attenzione ad uno scambio di carreggiata per lavori tra gli svincoli San Marino e Cismon del Grappa in direzione di Trento. Bene, è tutto per questo aggiornamento e grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
1: Pubblicità. A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Uè, vuoi chiudere? Senta a me. Gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Questi due sono inseparabili.
4: Ma chi? Dove?
3: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pachita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'Estate da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
4: Una coppia sfiziosa.
3: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
5: Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Acqua servita nei bar e ristoranti, controlli a livello nazionale dei carabinieri del NAS anche sulla corretta gestione delle acque trattate. A luglio sono state effettuate 272 ispezioni, alcune anche in Veneto e nel Vicentino. Irregolarità nel 54% dei casi, con oltre 175.000 euro di sanzioni. Sequestrati 2.000 litri d'acqua e sospese 10 attività. Due cuccioli di cane di circa 2 mesi sono stati trovati dalla polizia locale in un campo nomadi di via Fermi a Sandrigo, senza acqua né cibo e costretti a stare sotto il sole anche di giorno. Gli agenti hanno richiesto l'intervento del servizio veterinario dell'ULS

0: cani mettendoli in salvo. Durante il controllo è stata inoltre recuperata una costosa mountain bike risultata rubata a luglio e restituita al proprietario. A Castelgomberto, nel torrente Poscola, ormai in secca, erano a rischio asfissia numerosi pesci. Polizia provinciale e bacino Agno Chiampo hanno recuperato circa 120 kg di fauna ittica nel tratto di via Cengelle. I pesci sono stati successivamente trasferiti e liberati in un tratto del torrente tra Cornedo e Valdagno. Ancora allarme a Crespadoro dopo che nella notte sono ripartite le fiamme sul Monte Formiga, sui Lessini, dopo l'incendio che aveva già interessato la zona ieri pomeriggio. Il rogo resta sotto stretta osservazione, sul posto impegnati i vigili del fuoco, mentre un elicottero ha contenuto i focolai e impedito che l'incendio si propagasse. Incidente questa mattina, poco dopo le 5 sull'autostrada A4 tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Coinvolte due auto, una delle quali ha preso fuoco poco dopo l'impatto. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area fino alle 6:30. Due persone sono rimaste lievemente ferite e soccorse dal SUEM 118. La produzione industriale vicentina torna a crescere nel secondo trimestre del 2026, più 2,9% rispetto ai primi tre mesi e più 2,6% su base annua. Dati che emergono dall'indagine congiunturale dell'Ufficio Studi della Camera di Commercio di Vicenza. Un risultato migliore di Veneto e Italia, trainato dalla ripresa degli ordini interni ed esteri, ma l'occupazione resta in calo e aumentano le ore di cassa integrazione. Mercato del lavoro ancora positivo in Veneto nei primi sette mesi del 2026, ma luglio segna un rallentamento. Anche a Vicenza pesano le difficoltà dell'industria, soprattutto del metalmeccanico e dell'edilizia. Tiene invece il turismo, in calo il peso dei contratti a tempo indeterminato, mentre cresce il lavoro a termine. Il sindaco Giacomo Possamai e l'assessore Matteo Tosetto hanno pranzato con gli ospiti dell'albergo cittadino di San Marco. Sono oltre 70 le persone accolte nella struttura, nell'ambito del nuovo modello di accoglienza del comune, che punta non solo a garantire vitto e alloggio, ma anche accompagnamento educativo e percorsi verso l'autonomia. Cambiano viabilità e sosta per tre eventi nel weekend di Ferragosto a Schio. Per la Sagra di San Rocco dal 14 al 16 divieti di sosta con rimozione fino al 23 agosto. Per il concerto alla Fabbrica Alta venerdì 14 dalle 17 all'1 stop a transito e sosta in via Pasubio. Infine a Poleo per il meeting dei giovani il 15 e 16 agosto previsti limite a 30 km orari. Termina qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati all'ascolto in questo inizio di serata di giovedì. Segnalo traffico regolare sulle autostrade in gestione a CAV, Autostrade Alto Adriatico e Brescia-Padova. In vista del weekend di Ferragosto, i mezzi pesanti non potranno circolare sulle autostrade dalle 16 alle 22 di venerdì 14 agosto e nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 agosto, divieto di circolazione per i mezzi pesanti tra le 7 e le 22. Queste e altre informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now,
3: time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit.
4: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
4: Now, another summer hit. Yeah.

l'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Radio VIP Vicenza Party, buonasera, buonasera ragazzole e ragazzole, come state? Spero tutto bene, come sempre con voi, dalle 19 alle 21 ogni giovedì sera, qui con la voce di Mauro Ross che vi accompagna in queste due ore di musica, curiosità, divertimento, curiosità sul cinema, approfondimenti, nuove uscite, ma soprattutto, insomma, un po' di quel del web, noi che ci piace tanto chiamarlo quel del web, come si vuol dire. Oggi sarà una puntata un po' particolare, dato che è l'ultima puntata della stagione. Dopo noi ritorneremo per la settimana del 7 di settembre. Questa sera sarà un topic un po' particolare. Vi farò... Andrete a scoprirlo a breve, perché sennò se vi spoilero tutto subito, non va bene così. Noi cominciamo subito con la musica, arriva Karol G e Papacito. La radio che parla di te, Radio Vicenza, Radio VIP Vicenza Party. Vai che si comincia!

0: pubblicità.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

E sulle note di Fastboy, Nothing Lasts Forever. Ricordatevi, ragazzi, che se mai un giorno volete far radio, non bevete prima dell'intervento, perché sto per morire. Un secondo, eh. Oh mio Dio. Perfetto, bene, è il bello della diretta anche questo. Allora, come vi dicevo, oggi è un topic particolare. Perché dicevo questo? Beh, innanzitutto perché è l'ultima puntata della stagione 25-26, ci siamo tanto divertiti, tante curiosità, tanti nuovi contenuti, abbiamo continuato la nostra performance sul cinema, qualche cazzata dal web è uscita fuori ben volentieri. Quest'oggi non ho una domanda in realtà per voi, ma chiedo a voi di fare una domanda a me, quindi farvi proprio i cavoli miei, come si suol dire. Chiedetemi quello che volete, o se nell'eventual caso volete anche voi porre una domanda al pubblico che ci ascolta. Oggi giochiamo un po' come se fosse un quiz a premi, però radiofonico. Quindi scriveteci al 371 1200 116 e fateci le vostre domande, così vediamo se anche poi gli ascoltatori hanno voglia di rispondere alle vostre domande, o se nell'eventual caso preferite più farvi gli affaracci miei.

W Sound con la loro Godzilla I Like to Move. È una canzone che mi sembra un po' conosciuta, dal lontano 1992, ma facciamo conto come se fosse un caso. Essendo un vabbè, ok, andiamo avanti. L'italiano si spreca oggi. Allora, il topic della giornata, vedo che vi sta piacendo, mi stanno arrivando i primi messaggi. Uno di questi è Anna che ci dice: ciao Radio Vicenza, ciao Mauro, io ho una domanda per te, come stai? Ok, tutto bene Anna, ti ringrazio. Fino che sono in diretta con voi io sto sempre bene, anche perché mi diverto, i messaggi che mi arrivano sono molto molto carini molte volte, quindi ti ringrazio, sto molto bene. E guarda, ne approfitto, visto che è stata un'estate molto accaldata e continua questo caldo, anche se devo dire in questi 2-3 giorni c'è un pelino meno afa. Sì, si tratta che se c'era un 90% di umidità ora siamo all'87%, però qualcosina insomma si riesce a percepirla un po' di meno. Ho una curiosità in quel del web, sapete che io quando sono in programma giro così e mi è capitata questa notizia a caso, e si parla dell'accendino, sai, caldo, accendino, va bene, insomma è abbastanza forzato come situazione, però pensate che è stato inventato prima dei fiammiferi, e io non lo sapevo. Il primo accendino è stato realizzato da Johann Wolfgang Doberainer, sperando di averlo letto bene, sicuramente non è così, ma va bene, ci scusiamo. Sarà Wolfgang quel che sia, nel 1823, ben 4 anni prima che fosse inventato il fiammifero. Quindi sono partiti prima dall'accendino, poi dai fiammiferi, così. Quindi ecco, Anna, per dirti, ora sto ancora meglio, perché ho scoperto una cosa nuova che non sapevo. Poi questa cosa può essere una nozione che potrà servire nel mondo, magari no, però ora la sapete tutti quanti. Ragazzi, Radio VIP Vicenza Party è anche qui.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati dalla redazione di Radio Vicenza. Eccoci con l'appuntamento con il tempo sulla nostra provincia. Pomeriggio e sera ancora con condizioni decisamente estive. A Vicenza cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso, con il caldo che continua a farsi sentire. Anche domani, venerdì, il copione cambia poco. Giornata soleggiata, qualche nube pomeridiana sui rilievi e al più qualche isolato piovasco sulle Dolomiti. A Vicenza la notte sarà un po' meno calda, con minime intorno ai 21 gradi, ma nel pomeriggio si tornerà a sfiorare i 35-36 gradi. Sabato e soprattutto domenica resteranno giornate molto calde, con qualche temporale in più possibile sulle zone montane e una maggiore variabilità verso sera. Ma la buona notizia è già all'orizzonte. Da lunedì è atteso il cambio di circolazione con rovescio temporali e soprattutto temperature in calo. Insomma, finalmente si potrà tornare a respirare un po' di più. Da Radio Vicenza è tutto. Grazie per averci seguito e buona serata dalla redazione.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops.

Easy Lover Miley Cyrus, la musica di Radio Vicenza. Sono le 19:45 e noi continuiamo, andiamo verso la fine della prima ora in mia compagnia con la voce di Mauro Ross come ogni giovedì sera. Io vi ricordo come ogni giovedì di scaricare la nuova applicazione di Radio Vicenza. Potete scaricarla nei vostri device iOS e Android, andate appunto o Play Store o Apple Store, la scaricate, scaricate Radio Vicenza e potete ascoltarci la qualunque. Andate a Grado in Croazia, ragazzi, ovviamente dovete sempre avere internet perché sennò purtroppo non gheneminga, non va. Andate in Sud America, andate a Vicenza anche, e potete ascoltarci ovunque e sentire la voce di questi quattro ragazzacci che vi tengono compagnia con buona musica, qualche curiosità e magari anche un po' di sana ironia. E vi ricordo il topic della serata: mandateci i vostri messaggi e fateci le vostre domande. Se volete sapere qualcosa su di me, se volete fare qualche domanda anche appunto agli ascoltatori, voi ci scrivete al 371 1200 116, e oggi ho voglia di giocare un po' con voi, così, visto che è l'ultima puntata della stagione. E dopo fine puntata vi farò anche gli auguri di buon Ferragosto, vi dico dove potete trovarmi, insomma dai, facciamo un po' di tutto. Noi comunque continuiamo con la musica, vai con Fabio Rovazzi e la sua Costiera Amalfitana.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
4: Radio VIP Vicenza Party,
5: le hit di Radio Vicenza.
6: This is Ed Sheeran.

0: po' di reclame e poi ritorneremo con la seconda parte appunto del Radio VIP Vicenza Party, sempre con la voce di Mauro Rossi il giovedì sera col Mosso Cinema Vostri, i vostri messaggi. Vi ricordo di farci le vostre domande al 371 1200 116 e dopo andremo a leggere un po' tutto quanto. A fra un po', rimanete in ascolto.
1: Radio Vicenza. Time o'clock.
2: Sono le 20:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Qual è la coppia perfetta?
4: Beh, io e te.
3: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
4: Una coppia sveglia per il mattino.
3: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: A lì migliora la vita.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buonasera da Daniela Ubaldi. Incendio, maxi esplosione in una fabbrica di munizioni a Colleferro nel Lazio. Non ci sono feriti né persone coinvolte. Gerardo De Vivo.
7: L'acuto di stupore, dopo un istante il boato. Un video diventato subito virale immortala il momento esatto dell'incendio seguito dall'esplosione fortissima per i residenti nella zona in provincia di Roma, località Quarto Chilometro, su una strada che collega Artena a Colleferro, città dove l'esplosione è stata avvertita distintamente. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio nell'ex Simmel Difesa, attualmente di proprietà della KNDS Ammo Italy, una fabbrica che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale e combustibili solidi per vettori aerospaziali. Immediato l'allarme, così come l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con diverse squadre ancora all'opera. Non ci sono feriti né persone coinvolte, tutti salvi i 24 operai che erano al lavoro al momento dell'incendio. Si sarebbero messi in salvo in apposite aree di sicurezza all'interno dell'azienda. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo. Al momento l'ipotesi di reato è quella di incendio.
6: Resta in carcere a Rebibbia Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari avanzati dai legali del faccendiere, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Non ho chiesto un ordigno, ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della sua villetta, raccontato nel lungo interrogatorio. L'intento sarebbe stato quello di aumentare la protezione del giornalista amico. Al termine dell'analisi del cellulare e del PC di Lavitola, gli inquirenti potrebbero ascoltare il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Prorogata fino alle 8 di domattina la chiusura dello scalo aeroportuale di Catania, alle prese da 8 giorni con l'emissione di cenere dovuta all'eruzione dell'Etna. Si calcolano i danni dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze sono saltati circa 700 voli. Straordinaria Sara Curtis agli europei di nuoto a Parigi. La ventenne cuneese trionfa nei 50 dorso col nuovo record del mondo di 26,56, migliorando il primato realizzato ieri. La sua prima reazione ai microfoni Rai.
8: Sono veramente contentissima, è stata dura sinceramente gestire le emozioni dal record di ieri, ho veramente faticato ad addormentarmi e oggi ho cercato di tenere tutto da parte e sinceramente di cercare di giocarmela fino alla fine. Ho veramente cercato di accelerare il più possibile gli ultimi 15 metri e sono veramente contentissima di esserci riuscita. È assurdo e sono contenta.
6: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buonasera, si mantiene regolare il traffico sulle autostrade in gestione a CAV, Autostrade Alto Adriatico e Brescia-Padova. Torno a ricordarvi che le aree di servizio Gruaro Ovest in direzione A4 e Gruaro Est in direzione Conegliano sulla A28 non erogano carburante. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere

0: al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: And the music Deep Swing remix by 26 2026 DJ anche italiano 26 che noi salutiamo. Ciao, ben ritornati per la seconda parte del Radio VIP Vicenza Party qui in Radio Vicenza con la voce di Mauro Ross che vi accompagnerà per un'altra ora in compagnia. Abbiamo passato l'ora aperitivo, ora passiamo all'ora cena. Sapete, potete comunque cenare e ascoltare un pirla che parla, quindi è perfetto. E come ogni buon giovedì sapete bene che il primo intervento della seconda parte del Radio VIP Vicenza Party equivale al Mo So Cinema Vostri, quella rubrica del cinema che tanto vi piace, curiosità, nuove uscite e ogni tanto anche qualcosa di un po' particolare, soprattutto partendo dalla sigla, che è la più bella sigla tra le brutte sigle che andrete ad ascoltare durante tutta la vostra vita. Quindi ce l'andiamo ad ascoltare, vai regia con la sigla.
1: Ladies and gentlemen, madame et messieurs, dame und herren, è arrivato il momento di
0: e mo so cinema vostri. Questa sigla è sempre bellissima, ma veramente bella nella sua bruttezza. Dobbiamo cambiarla, Luca, bisogna che facciamo qualcosa di un po' più professionale, perché piace tanto ai nostri ascoltatori, ma allo stesso tempo dico mamma che merda. Però è bella perché è proprio spontanea, è fatta con il cuore, perché inizia in realtà con la Q, ma su non si può continuare su questa ideologia. Allora partiamo con una curiosità che io non sapevo. Pensate, uno dei film che io ho più amato da più piccolo, più giovane, si parla del Gigante di Ferro, film veramente stupendo, un film d'animazione degli anni 90, uno dei primi film a incorporare anche la CGI al cinema, fatto veramente, ma veramente, veramente bene, bellissimo, che ha fatto un flop clamoroso, ma poi è diventato un film cult e ha accompagnato intere generazioni. Pensate che la voce del Gigante di Ferro, io non lo sapevo, è di Vin Diesel e compie ben 25 anni oggi, quindi se avete la possibilità andate a guardarlo perché è veramente qualcosa di sensazionale, quindi ve lo dico, si chiama Il Gigante di Ferro. Bene, io non sapevo che stavano facendo un ennesimo reboot di Miami Vice e pensate che hanno già scritturato Michael B. Jordan e Austin Butler, sono in fase di casting, pare che anche uno dei protagonisti di una serie di Star Wars sia stato scritturato, si chiama Sonny Crockett, che non saprei cosa ha fatto in Star Wars in realtà, però comunque è una star di Star Wars. Il film dovrebbe uscire alla fine del 2027, salvo rimandi, sapete come sono i film da un certo punto di vista, magari hai un budget, hai una certa tempistica durante la produzione del film, ma ritardi, problematiche, magari vanno a registrare in qualche posto esotico dove ci sono turbulenze, tempeste. Vi racconterò un giorno la storia di Apocalypse Now, perché è stato qualcosa di allucinante. Dovevano farlo in 4 mesi, ci hanno messo un anno e 3-4 mesi, una cosa di questo genere. Poi Francis Ford Coppola è sempre stato un regista abbastanza particolare. Lui, se lui chiedeva una certa cifra, poi ne spendeva praticamente quasi il doppio. Cast, ricast, se le scene non uscivano come diceva lui. Insomma, un po' quello che si poteva dire il Kubrick 2.0. Comunque poi vi farò un'intera puntata magari su quella situazione, su quella curiosità, perché a tanti magari può interessare. Penultima notizia, si parla di un nuovo film, interpreti Eva Green, bellissima e bravissima attrice, e Samuel L. Jackson, altro grandissimo attore, in questa commedia, si chiama altro che Crisi di coppia, cioè I Just Played Dead, ed è una commedia dove appunto questi due personaggi se ne danno di santa ragione, perché pare che ci sia un'assicurazione sulla loro vita, chiunque muore ha in dono 30 milioni di dollari, quindi cercano di ammazzarsi. Arriva nei cinema americani il 28 di agosto, non si sa l'uscita italiana, di solito concerne con l'uscita italiana, però da questo punto di vista si vede che non hanno molto puntato su questa commedia, magari uscirà verso la fine del 2026. Ultima curiosità, questa è veramente una curiosità molto interessante, e si parla di un'intervista fatta da Nina Sayez e no, scusatemi, pardon. Nina Sayez era la Natalie Portman, che è il suo personaggio appunto nel Cigno Nero, si chiama Mila Kunis, che è l'altra protagonista appunto del Cigno Nero, film diretto da Darren Aronofsky, meraviglioso, che durante un'intervista a Variety le parole sono state codeste: la preparazione consisteva nel ballare molto e mangiare pochissimo, ha precisato. So che non dovrei dirlo, ma è la verità, ho bevuto un sacco di brodo e ho ballato per 12 ore al giorno, cioè loro si preparavano 12 ore al giorno per interpretare appunto la parte di queste due ballerine nel Cigno Nero. Io ve lo consiglio, film bellissimo, occhio che è verso il finale comincia a essere abbastanza crudo e macabro, quindi se non adorate le scene un po' più violente, splatter con molto sangue, state all'occhio. Non vi dico altro perché sennò vi spoilero, ma è veramente un film da vedere. Avremmo dovuto avere solo 3 mesi di preparazione prima dell'inizio della ripresa, ma abbiamo preso parte a molto più tempo, perché Darren Aronofsky ha perso dei finanziamenti, quindi i tempi si sono allungati, e mentre Darren cercava di trovare i soldi, noi praticamente siamo andati avanti per altri 3 mesi, perché per far sì di cominciare a girare, invece di metterci 3 mesi, ce l'hanno messi 6. Però per lei è stato un momento veramente difficile, ma soprattutto bello, perché ha potuto ballare 3 mesi in più. Quindi dare atto a quel che è il film, soprattutto a due grandissime interpreti veramente veramente brave. Bene ragazzi, il Mosso Cinema Vostri finisce qui, noi andiamo avanti con la musica, arriva la canzone di Katy Perry con la sua Daisies.

0: Pubblicità.
1: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusca e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Domenica 23 agosto vivi un'esperienza tra natura, sapori e amicizia. Arriva la passeggiata sui sentieri delle Corniole, un'avventura tra i boschi di Cornedo Vicentino, con partenza dalle 7:30 dalla piazzetta delle Scuderie. Lasciati conquistare dai sapori delle Corniole. Colazione, gelati e semifreddi alla gustosa bacca selvatica, prodotti tipici, hamburger e birra per stare insieme e festeggiare. Passeggiata sui sentieri delle Corniole, domenica 23 agosto a Cornedo.
4: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Uè, vai giù, senta a me. Gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Valentino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

Sua Opalite, sono le 20:27, stiamo arrivando alla metà della seconda parte del Radio VIP Vicenza Party. Io vi ricordo il topic della serata, fateci le vostre domande, diteci anche qualcosa da fare appunto in domanda sia ai nostri ascoltatori che magari a me medesimo che sono al microfono. Volevo fare dei saluti, volevo salutare Kevin che ci scrive da Sarego, ok, avevo letto Sarcedo. Da Sarcedo, Mirko da Vicenza e soprattutto Caterina che ci scrive da Creazzo e ci fa una domanda e ci chiede: ma voi cosa preferite se andate al mare tra Jesolo, Rosolina e soprattutto Isola Verde? Che se non erro Isola Verde è in zona sottomarina, giusto? Sì, siamo in quelle zone lì. Lo faccio anche voi la domanda: cosa preferite tra queste tre spiagge appunto nel Veneto, e diteci magari quale preferite andare, ovviamente sempre all'interno del Veneto. Poi se voi preferite girare in quella dell'Italia o anche magari al di fuori, c'è chi preferisce la Corsica, la Croazia, insomma il mare un po' dalla parte dei Balcani, quindi ce lo dite al 371 1200 116. Io vi dirò, per me è la stessa identica cosa, l'importante è riuscire ad andare a mare, prendersi 2 o 3 giorni, stare in tranquillità. Io sono rimasto un po' ancorato alla parte jesolana, ma solo appunto per il discorso della movida serale, che comunque anche lì sto vedendo che stanno facendo molta molta fatica, quindi la movida purtroppo sta ricevendo delle brutte sorprese. Ma comunque dai, ecco, scrivetecelo, noi continuiamo con la musica di Radio Vicenza.

20.39, stiamo per arrivare alla fine della puntata, appunto, con Mauro Rosso, giovedì sera della Radio VIP Vicenza Party. Abbiamo anche l'ultima puntata, sempre poi, della Radio VIP, che in realtà si chiama Music Generation, con Orazio Voice, domani dalle 19 alle 21. Poi la stagione 25-26 si andrà a concludere, poi ritorneremo alla metà di settembre, cioè dal 7 di settembre. Poi abbiamo 3 settimane di relax anche noi. Fra un po' arriva anche Ferragosto, grande giornata di festa. Io ho ricevuto un po' di messaggi, chi dice appunto preferisce Jesolo, pochissimi Rosolina e qualcuno Sottomarina. Io vorrei fare anche un saluto a Marco, che ci dice meglio la montagna. Perfetto, ci deve essere sempre Bastian Contraio. Ma tornando a Ferragosto, pensate, sempre in quel del web, sapete che io giro sempre, ok, ho trovato questa notizia che il nome Ferragosto ha origini molto antiche. Pensate che risale infatti all'anno 18 avanti Cristo, e veniva denominata Feriae Augusti, ok, dal latino immagino. Queste parole tradotte significano la festa di Augusto, quindi Ferra Augusto si vede che aveva anche un cognome, così a caso. E quindi abbiamo anche la cultura. Ma ragazzi, ma dov'è che trovate programmi così, dove avete la cultura, la risata, uno che parla a caso? Cioè, ma dove lo trovate, vorrei sapere.

0: campo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
4: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Uè, vai giù, senta a me. Gli altri chiudono, ma noi ci siamo fino al 17 d'agosto. Vi aspettiamo.
6: VIP Vicenza Party.

0: 20:57, ahimè, purtroppo, come tutte le belle cose e anche le brutte, hanno un inizio e hanno una fine. E ahimè, finisce qui. Appunto, Radio VIP vi si Sapardi con la voce di Mauro Ross il giovedì sera. E questo è l'ultimo appuntamento prima, appunto, della chiusura dei programmi della stagione 25-26. Ma noi ritorneremo ovviamente dopo il 7 di settembre. Quindi è l'inizio, appunto, della nuova riprogrammazione stagione 26-27. Come vi dicevo, dove potete trovarvi a Ferragosto, dato che finalmente siamo arrivati dopo ben 5 mesi di organizzazione. Finalmente partiamo, perché dove siamo a Ferragosto, ve lo dico subito: sarò presenzierò, insomma, vedete voi come volete portarla avanti, al Blue Planet 4.0 a Montecchio Precalcino in via Venezia 6, per un pomeriggio tutto da vivere, un pomeriggio all'insegna della musica, all'insegna dei cartoni, all'insegna del divertimento, perché cominceremo appunto alle ore 14, in realtà ancora prima, perché alle 13 ci sarà appunto l'iscrizione per la calza al tesoro, alle 14 inizierà l'evento ritmi animati, ossia tante sigle di cartoni, versione dance, versione originale, tutto quello che equivale un po' quello che noi ascoltavamo quando eravamo piccoli e vedevamo soprattutto alla TV. Ritmi animati, il nostro Jack Sparrow capitanone che presenzierà alla giornata, original cosplay, tutta la parte dell'animazione, tutte le nostre ragazze del bar, il nostro staff che ci ha chiamato, ma soprattutto è una giornata adibita al tema One Piece. Quindi ovviamente, se volete vestirvi anche in cosplay a tema One Piece, e non se volete venire vestito da Batman, venite vestiti da Batman, nessun problema. Noi vi aspettiamo, Blue Planet 4.0, via Venezia 6 a Montecchio Precalcino. Bene ragazzuole e ragazzuole, grazie di tutto, mi raccomando, come dico sempre, sempre carichi. Noi ci riascoltiamo al mese di settembre, alla prima settimana di settembre, quindi statem bun e, ma sì, dai, buon Ferragosto, ciao!
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 21.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona serata a

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 58 minuti.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 13 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, venerdì 14 agosto. Il traffico è scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Play the hits.
6: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
7: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
6: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore. E nel nome.
8: Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 13 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, venerdì 14 agosto. Il traffico è scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio VIP Vicenza Party.

0: sempre.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 23 e 58 minuti.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 13 agosto. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, venerdì 14 agosto. Il traffico è scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, e siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Ehi tu, che radio ascolti?
7: Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza.
7: Che radio ascolti?

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È l'una e un minuto.
3: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.
5: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.